0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:01.
3: E di nuovo tempo di informazione. Ben trovati in redazione Mauro Baldan. Le conseguenze dell'alluvione tra Nepal e Tibet, dove interi villaggi sono stati travolti da fango e detriti. L'emergenza si allarga a un nuovo fronte. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. I soccorritori continuano a lavorare senza sosta in condizioni molto rischiose. Nella notte tra sabato e domenica, una festa in un ippodromo a Darau, in prossimità di Zurigo, in Svizzera, si è conclusa anzitempo. Spari sono stati inizialmente scambiati da alcuni partecipanti per fuochi d'artificio e una 22enne cittadina italiana, originaria di Atri, in Abruzzo, ha avuto la peggio per le ferite riportate. Altre 5 persone tra i 24 e i 27 anni, tra cui 2 italiani, sono rimaste ferite. Sono in corso le indagini. Al termine della partita di calcio di Serie A tra Milan e Venezia, disputata a Milano venerdì 28 agosto, un sostenitore del club lagunare sarebbe finito al pronto soccorso. Lo riporta l'associazione L'Unionista, che parla di un episodio allarmante e comunica di aver segnalato i fatti alle autorità del capoluogo lombardo. Si sarebbe verificato nelle fasi finali del deflusso dallo stadio a fine gara per mano di uno steward. È tutto.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:02.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Il governo italiano ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con la Spagna per altri 15 giorni. Il 31 agosto la scadenza del mese di sospensione dell'accordo Schengen che ha portato al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico. Questo in seguito ai disordini avvenuti a Ceuta. Attacco da parte di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra.
3: Il governo proroga la chiusura di Schengen con la Spagna e la conferma che Giorgia Meloni fa propaganda per fini elettorali utilizzando tante bugie, ma non si occupa dei problemi degli italiani, come gli stipendi bassi e la crisi climatica che sta mettendo in ginocchio l'Italia e anche il mondo.
2: Sono in aumento le persone più facoltose del pianeta. Nel 2025, con un patrimonio personale superiore a 30 milioni di dollari, sono 556.850, stabilendo un nuovo massimo storico. Nell'arco di 12 mesi la platea è cresciuta del 14,4%. Nelle sale cinematografiche italiane, record di incassi e di presenze tra giovedì 27 e domenica 30 agosto, consolidato l'ottimo andamento del box office italiano, con un incasso complessivo di quasi 7 milioni di euro per 850.525 spettatori, più 62%. E questa l'ultima notizia.
0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Radio Sorriso, quella della notte.
1: Ehi, senti che panzone grande grande, però ne hai mangiato di pappa oggi. Che bel pelo morbido che hai. Eh sì, da grande diventerai proprio un bel gattone. Lo sai, piccolino, oggi il mio papà mi ha promesso che tornerà presto presto. Che bello! Lo sai, andrò sulle giostre, quelle che mi piacciono proprio tanto tanto. E poi mi prende sempre un bel gelato anche. Gli piace anche a lui però. Eh sì, sarebbe bello se tutti i giorni fosse a casa. Ma sai, con il lavoro che fa, però è bravo e canta così bene. Wow, guarda guarda, sta arrivando papà. Ciao Micino, e fai il bravo adesso, eh?

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Ci sono professioni ancora attrattive per le giovani generazioni, ma che si rivelano più complicate rispetto al passato in termini di ritorno economico, a cominciare da chi sceglie di diventare avvocato. Emerge dall'ultimo rapporto di Osservatorio Conf Professioni. In 50 anni, complice il calo demografico, questi professionisti sono diminuiti. Il numero più alto rimane in Campania, Lazio e Lombardia. Prolungamento dell'estate su tutta l'Italia. L'espansione dell'anticiclone subtropicale terrà infatti lontane le perturbazioni, spingendo le temperature fino a 10 gradi centigradi oltre le medie stagionali. Questo non solo nelle pianure del nord. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà di settembre, con un progressivo cedimento dell'alta pressione. Sarà l'attrice statunitense Laura Dern a tenere il discorso dedicato a George Clooney durante la consegna all'attore, regista e produttore statunitense del Leone d'Oro alla carriera, mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Questo in occasione della serata inaugurale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. È tutto.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 6 e 5 minuti.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo. Siamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Sorriso!
11: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sorriso!
18: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Buongiorno amici di Radio Sorriso, eccomi qua, ho già pronta la limonata, la limonata, perché la limonata ci sta il primo di... Sì, il primo di agosto, come prima roba bisognava bere un cicinin di vino bianco, è vero, il primo di... No, la sono inventata io perché ho visto il prossimo pezzo sarà limonata con Samantha Sax. Ci vuole la limonata, un cicinin di limonata. Allora, siamo qua pronti per vivere queste tre ore. Saranno tre ore condite dalla grande musica della vostra radio del Corazon, Radio Sorriso. Qualche stupidata delle mie che guasta. O non guasta? Fatemi sapere. Va bene. Chi è?
1: Ciao Gio.
0: Ciao.
1: Bentornato. Buon martedì a te e tutti i sorrisini. Ciao. Buona giornata.
0: Hai messo la freccia. Hai messo la freccia, Venerino. Hai scansato Aurelia, che sarà avvelenata per questo, perché la regina madre deve essere la prima. Sentiamola se è avvelenata.
2: È andata, dai.
0: Non sei arrabbiata. Siamo qua, pronti a ricevervi anche al nostro numero di centralone, che è sempre lo stesso, il 345 48 45 663. E adesso, prima dell'oroscopo, andiamo a bere la limonata.

pomeriggio su Radio Sorriso, alle 6:21, Tech Banda, maestro. Andiamo con i primi tre segni dello zodiaco. L'Ariete, la luna, il vostro segno, darà intensità alle emozioni e metterà le ali ai vostri sentimenti. Poi nella serata subentreranno momenti di freddezza e di confusione. State calmi e non sopravvalutate una piccola delusione da parte di un amico. Toro, con Marte nel terzo campo, è giunto il momento ideale per mettere meglio a fuoco gli obiettivi da raggiungere. Teneri e romantici come non mai, vi sentirete pronti a dedicare are tutta la vostra attenzione al partner per soddisfarne desideri ed esigenze. Belli i torelli loro. Gemelli, per vivere una nuova storia bisogna sgombrare il terreno dai ricordi e non cercare sostituzioni. Godetevi le rasserenanti presenze che non vi impegnano, ma che possono darvi dolcezza e comprensione. Ai rapporti difficili potrebbe giovare una pausa di riflessione. Una pausa la facciamo anche noi adesso, una pausa sempre con la musica. Chi era Mike che diceva: signora Longari, la

Forza! Segno del cancro. Sotto il tiro della luna in quadratura, una certa irrequietezza si manifesterà in vari settori, facendovi apparire instabili, esigenti e critici al massimo grado agli occhi di chi vi circonderà. Il clima si annuncia agitato anche in ambito sentimentale. È una giornatina al fulmicotone per gli amici del cancro. Leone, pian piano la nebbia dei vostri pensieri si diraderà, facendo tornare il sereno nel vostro mondo interiore e quindi anche nella vostra attività. Non abbiate fretta però nel prendere iniziative. In amore le vostre certezze non devono vacillare. Vergine, con il sestile da parte della luna in ariete e il sole in mercurio a favore, punterete su progetti ad ampio respiro. Andranno molto bene anche le attività legate al mondo dello spettacolo. La persona che amate ce la metterà tutta per scacciare i vostri pensieri neri. Chi è? Ruggero Scandiuzzi.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica. Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

Con i girasoli, segnò la bilancia. L'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate. Non fatevela scappare e soprattutto non sprecatela mostrandovi molto esigenti e cercando di volere sempre di più. Il cielo affettivo porterà serenità per chi è stabilmente e felicemente in coppia. Scorpione, giorno positivo per gli stacanovisti, i superattivi, quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Riusciranno ad ottenere risultati gratificanti, non molto significativa per mancanza di tempo, sarà invece la vita sentimentale. Vediamo il Sagittario. Valorizzate la vostra autonomia facendo nuove scelte e seguendo il vostro spirito di iniziativa. In un clima di leggerezza e positività, nello scambio con gli altri, emergeranno le vostre qualità umane e anche la gioia di vivere che state finalmente riconquistando.

Vaporiera alle 6.51 su Radio Sorriso. Adesso andiamo a chiudere l'oroscopo. Ultimi tre segni: Capricorno, incontro passionale ed entusiasmante in vista. La vostra giornata diventerà gioiosa e solare, forse scoprirete una verità inattesa in amore e cambierete atteggiamento verso le situazioni e la vita. In campo lavorativo si apriranno nuove prospettive di collaborazione. L'Acquario, approfittate degli astri indulgenti per farvi perdonare qualche peccato. Con il partner mostratevi gentili e comprensivi, disponibili e teneri. Un dono mirato potrebbe archiviare in maniera definitiva uno stupido litigio. Una proposta di lavoro vi coglierà alla sprovvista. Pesci! La vostra mente sarà assorbita da progetti per il futuro, ma potrete trovare un utile supporto nei consigli e nella collaborazione di chi ha più esperienza di voi. I vostri riflessi saranno abbastanza rapidi, ma agirete con molta confusione.

0: Paola la torinese.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao.
1: Questo è il mio sottofondo per la camminata mattutina.
0: Bene, mi fa piacere.
1: Volevo salutarti, augurarti una buona giornata.
0: Grazie, sei molto carina.
1: Se potevi mettermi una canzone di Pietro Galassi sulla strada.
0: Va bene.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Ciao, buona camminata. Vedi, lei non rinuncia con l'ausilio di Radio Sorriso di fare la sua camminata ogni mattina, è quello che dovreste fare anche.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 7:05.
8: Radio Sorriso Traffico.
9: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono code a tratti per traffico intenso fra Milano Sud e Bivio con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Consueto problema per traffico intenso sulla viabilità ordinaria a Roma con 1 chilometro di coda tra Torre Nova e diramazione Roma Sud in direzione del grande raccordo anulare. Torniamo al nord, sulla 4 code a tratti per traffico sostenuto fra Capriate e Cavenago verso Torino. Sulla 7 Serravalle Scrivia è in entrata e chiuso al traffico fino alle 6 del prossimo 15 novembre verso Milano per lavori. Sulla A8 i lavori in corso stanno provocando una coda di 3 km tra Origio Ovest e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla A9 coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera per le operazioni doganali in corso. A Roma sulla A24 coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est, il traffico è congestionato. Ed era anche l'ultima segnalazione. Buon viaggio.
10: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray!
15: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

bene. Aspetta che devo salutare ancora un po' di vacanzieri, ancora chi si sta godendo delle vacanze in località di mare. Aspetta, perché a Duna Verde abbiamo Bertilla con il marito Genio. Uè! A proposito di Genio, adesso un pezzo di Genio e i Pierrot dal titolo del signore, caro il mio Genio, con tanto di signora. Godetevi questi ultimi scampoli d'estate, insomma, temperature saranno ancora diciamo piacevoli, dai, questi ultimi 10 giorni sono temperature piacevoli. Va bene. I marmocchietti stanno già rattristando perché tra poco suonerà la campanella, è passata l'estate, tra poco si torna a scuola, si torna sui libri. A tal proposito, io tra pochissimo vi parlerò di Aisha, una alunna che inizierà la sua carriera scolastica, da poco ha compiuto 6 anni, inizierà in una scuola che è stata riaperta dopo 20 anni e si trova a Ginostra. Voi direte, dov'è Ginostra? Dopo vi racconto tutto. Ed è l'unica alunna della prima elementare, no, è l'unica alunna della scuola, l'unica.

Con Sorriso, l'estate è più giovane che mai.

mi buttano via con la testa, Va bene, Ilios, Davide e i ragazzi del sole alle 7:20 del mattino nell'augurarvi il più cordiale buona giornata ancora. Radio Sorriso è la vostra compagnia ideale di prima mattina con me che sono Giovanni il Vecchio. Cioè Giovanni il Vecchio, ve lo dicevo anche ieri, no? È Giovannino, è Giovanni il Giovane. Va bene, allora torniamo da Aisha. Per Aisha il grande giorno è ormai praticamente alle porte, ma un po' per tutti gli studenti. Comunque Aisha, 6 anni compiuti a giugno e il record di essere l'unica alunna della scuola più piccola non soltanto del nostro paese ma di tutta Europa, e il 10 di settembre comincerà a frequentare la prima elementare nell'immobile che la parrocchia di San Vincenzo Ferreri ha messo a disposizione della scuola primaria di Ginostra Borgo, adesso capirete tutto, dell'isola di Stromboli. Siamo nelle Eolie e a Bath per la riapertura di una scuola chiusa ormai da 20 anni sono stati i suoi genitori, no? Raffa e Monica. Lui è un 41enne tunisino, lei una 34enne siciliana. La coppia condivide il grande amore per il minuscolo borgo che è una sorta di isola sull'isola di Stromboli. È un posto fantastico, io sto guardando le foto. Lì i due sposi hanno deciso di vivere. Siamo innamorati del nostro paradiso, della natura, del mare, perfino del vulcano che incombe sulle nostre case, e non vogliamo andarcene, dissero quando, consapevoli della difficoltà della loro battaglia, chiesero che la figlia potesse frequentare nel luogo del cuore la prima elementare. Il borgo a cui si arriva solo via mare, adesso capite tutto, no? Che d'inverno conta una quarantina di residenti, non di più, un alimentari spesso chiuso e poco altro, non è un posto facile in cui vivere, e arrivare a Stromboli per la piccola sarebbe stato complicato. Gli orari dell'aliscafo non sono certo conciliabili con quelli delle lezioni. Lipari, specie d'inverno, quando i collegamenti via mare sono a singhiozzo, è ancora più difficile da raggiungere. La coppia si sarebbe dovuta dividere, perciò i coniugi si sono rivolti al sindaco e alla dirigente dell'istituto comprensivo di Lipari, Patrizia Muscolino, che all'ufficio scolastico provinciale di Messina, raccontando il problema e chiedendo l'apertura praticamente di quella che sarebbe stata una succursale, no? Detto fatto, la proposta è stata accolta e Aisha tra pochi giorni siederà al suo banco, l'unico banco nei locali della canonica recentemente ristrutturati, e chissà che si possa fare qualcosa anche per Tiziana, la luna di 10 anni di Filicudi, siamo sempre lì nella zona, che dovrebbe lasciare l'isola per iscriversi alle scuole medie. Va bene. E cosa vuoi fare quando abiti in certi posti? La bambina nei mesi scorsi ha scritto una lettera addirittura al presidente del consiglio Meloni: oh, non voglio andarmene, voglio restare con i miei nonni, con i miei amici, con mia madre che qui lavora nella mia isola. Ho soltanto 10 anni e chiedo di avere le stesse opportunità date agli altri bambini. Speriamo venga accontentata da parte della Giorgetta Meloni.

0: considerazione. Sentiamo la considerazione di questo amico che...
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti. Paolo Elpin.
0: Sì.
1: Una considerazione questa mattina.
0: Sì.
1: Sono 65.
0: Sì.
1: Fai te.
0: Sei vecchio.
1: Ciao a tutti.
0: Sei non vecchio, ma sei anziano. Sei anziano, anche te sei anziano, anzi sei più anziano. Da qui presente Giovanni Zani.

0: adesso a 65 anni, eh? Io ho ancora 2 anni di sofferenza prima di raggiungerti e cominciare a vivere. Cesare!
1: Ma buongiornissimi, sì. Sorrisini, buongiornissimo, capitano! Dai, dica. Che siamo a settembre, Natale!

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray!
6: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

quanti anni ha questa canzone? Due vite, tre vite, quattro vite, queste sono le canzoni di una volta. Quando ero piccolo mi ricordo. No, questi ricordi, no, ci sono certe canzoni, quelle che si cantavano nei pullman. Ricordo, avevo 4-5 anni, quindi 60 anni fa, diciamo, dai. 60 anni fa, mio padre, mio povero padre, no, che mi portava le gite di bersaglieri, è stato un bersagliere, ha fatto la guerra d'Africa, è stato un naufrago anche della Conia, mio padre, no? I bersaglieri nella città di Castelfranco Veneto, cioè, tanti anni fa, organizzavano questi pullman, andavi a visitare le città, sai, andavi in giro per l'Italia con questi pullman meravigliosi, e a un certo punto c'era quello che magari aveva esagerato con il vinello e cantava e attaccava, mi ricordo anche questa. Cioè quella, come si intitola questa? Aspetta che lo chiedo a Paolo l'Alpin, che lui sa tutta. Quella Ale op la curva. Cosa? So che io aspettavo questa proprio per cantare a squarciagola Ale op la curva. Tappunta. Che ricordi, grande Piero Montanaro su Radio Sorriso. Vedi, Radio Sorriso serve anche per far ricordare le canzoni di una volta. Allora, segnalateci la vostra canzone al 345 48 45 663. Dopo io vi parlerò del paesino, come siamo messi a prezzi della benza. Anche voi, ogni qualvolta arrivate al distributore, dovete fare il pieno, tirate giù tutti i santi e il calendario. Io continuo, ormai sono mesi. Vabbè. Però c'è un paesino dove il carburante costa 20 centesimi in meno, ed è dalle parti di Teramo, dopo vi spiego tutto. Ed è, se c'è l'acqua del sindaco, ma in questo paesino che ha pochi abitanti dicono sia la benzina del sindaco.

Nali su Radio Sorriso a 10 minuti alle 8 del mattino. Allora, mentre benzina e diesel continuano ad aumentare con lo sconto delle accise, ormai alla fine, qui in Italia c'è un piccolo comune montano che non ha di questi problemi. Il comune, dovete sapere, ha acquistato l'unico distributore per evitarne la chiusura e mettendo così a disposizione i cittadini, ma non solo, la benzina del sindaco. Ecco perché a prezzi stracciati, fino a 20 centesimi in meno rispetto alla media nazionale. No, siamo a Valle Castellana, che è un piccolo comune montano della provincia di Teramo. Qui i prezzi sembrano arrivare da un'altra epoca. 1,75 € al litro per la benza e 1,89 € per il gasolio, no? È il distributore gestito direttamente dal comune, guidato dal sindaco. L'impianto vende infatti carburante sostanzialmente al prezzo di costo, con un margine molto ridotto rispetto alle normali stazioni di servizio, e il vantaggio aumenta di giorno in giorno, specie se rapportato alla media dei prezzi in Italia. Gli ultimi dati ufficiali disponibili dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati a qualche giorno fa indicano sulla rete stradale nazionale un prezzo medio self di 2,10 € al litro per la benza e 2,13 € ma anche di più, io l'ho visto, insomma, per il gasolio. In autostrada non ne parliamo, sono esagerati. Il confronto più significativo per Valle Castellana è però quello con l'Abruzzo. Secondo il MIMIT la media regionale self è pari a 2,01 € per la benzina e 2,13 € per il gasolio. Alla pompa comunale si spendono quindi 26 centesimi in meno per ogni litro di benzina e 24 centesimi in meno per il diesel. Su un pieno da 50 litri significa risparmiare 13 € e buttali via, insomma. Prendendo come riferimento un distributore autostradale, invece il vantaggio arriva addirittura a 16 €. Lo dico, in autostrada, sapete, i prezzi sono esagerati. Valle Castellana conta circa 800 abitanti distribuiti in quasi 40 frazioni su una superficie di circa 131 chilometri quadrati. Quando il proprietario e l'ultimo distributore manifestò l'intenzione di abbandonare l'attività, l'amministrazione cominciò a cercare una soluzione. Lì si rischiava di rimanere senza distributore, e chi ti serve più, la gente che abita lì? Dai. Da marzo 2022 il comune ha assunto direttamente la conduzione del distributore dopo aver rilevato la licenza e ammodernato l'impianto. In alternativa gli abitanti avrebbero dovuto percorrere quasi 20 chilometri per fare riferimento. E gli affari vanno benissimo, E vabbè, il sindaco, il comune ha acquistato, ha sistemato questo distributore e pratica questi prezzi proprio per i concittadini e non soltanto, Vabbè, guadagnano pochissimo. È bello sapere che c'è. Dovrebbe esserci. Dovrebbero abbassare la benza. L'abbasseranno mai più la benza e il gasolio.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
3: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Sono le 8:02.
5: L'ora esatta è stata offerta da...
6: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
7: A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Muro contro muro tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier Tajani assicura che non è una questione elettorale, bensì di sicurezza interna.

0: Il pericolo jihadista, dice, non va sottovalutato. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba, forse giovedì. Si attende l'ok dei medici, l'ex parlamentare è ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma vince 4-0 a Lecce, l'Atalanta 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese alle 18, Torino-Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini e Darderi al secondo turno, K.O. Arnaldi e Cocciaretto. Queste breaking news di TGCOM 24.
1: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Sorriso!
7: È il momento di A Pieno Ritmo!

si dice? Passa il santo, passa il miracolo. Al Rangone, mamma che voglia che mi ha fatto venire la Graziella ogni anno, io me lo riprometto, chiedo sempre più che altro ai miei amici che vanno a pescare, che vanno per mari in questo periodo che è il più bello, no? Ragazzi, settembre è uno dei mesi migliori, no? Finisce il casino estivo e il pesce anche si riavvicina, no? E si va a pescare. Chiedo sempre ai miei amici, mi portate a fare, mi piacerebbe una giornata a pescare, non so pescare, però così fare il giro in barca, vedere che pescate, a condividere il pescato. Allora, aspetta, prego, mi scrive Graziella, brava e bella, devo salutare Gabriele e Mattia che stanno andando a Caorle a pescare. Bentornato, grazie. Grazie Graziella, grazie Graziella. Ah, questi due se ne vanno per mare. Oh ragazzi, cosa si può pescare? Insomma, lì, beh, quelle zone che io conosco molto bene, no? Dalla diga alla spiaggia, conosco tutto. Trovate orate, spigole, branzini, che sono poi il pesce del periodo, no? Il cefalo, la sogliola, la passera. No, non si fanno battute, però. Adesso, la prossima volta, Gabriele e Mattia, quando fate una prossima uscita, avvisatemi, ok? Comunque, per quanto riguarda questa giornata del

cantato stamattina su Radio Sorriso, ha cantato sei tu. Le 8:17 siamo a pieno ritmo? Eh sì, siamo a pieno ritmo. Questa è la mattina di Radio Sorriso, la vostra Radio Sorriso, io sono Giovanni Zani, è già pronta la mazurchetta, la bacchetta magica di Raul Casadei, però prima volevo parlarvi. Apriamo la parentesi, di gente farlocca, ne abbiamo il farlocone del giorno. Allora, ha rubato il cartello. Ma come si fa? Con tutte le robe che adesso non voglio indurvi a delinquere, insomma, con tutte le robe che poteva rubare, ha rubato Benvenuti a Villa Minozzo, il cartello del paese, no? Villa Minozzo, siamo dalle parti di Reggio Emilia, no? Allora, vediamola. Per arredare l'interno del suo garage aveva scelto un pezzo, come possiamo dire, a dir poco unico, no? Il cartello stradale con la scritta Benvenuti a Villa Minozzo, che segnala appunto l'ingresso nel territorio del comune in provincia appunto di Reggio Emilia. Un furto insolito che ha portato a una denuncia nei confronti di un ragazzo di 19 anni individuato ai carabinieri alla stazione di San Polo d'Enza. Il giovane residente a Canossa, sempre nel Reggiano, è accusato di furto aggravato di oggetto esposto alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio. La vicenda, come riportano i quotidiani da dove io prendo la notizia, sto pensando a questo 19enne, insomma, io ho 19 anni, insomma, a parte che non ho mai rubato in vita mia. Sì, no, chiedo scusa, in realtà ho rubato il cuore a parecchie donzelle. C'è tutto, però non il cartello, insomma, il cartello di un paese, ma che testa c'hai? Comunque, dopo il furto, i carabinieri, la faccio breve, hanno avviato le indagini per risalire il responsabile, hanno denunciato, adesso lui dovrà rispondere naturalmente. A rispondere di questo davanti alla giustizia. Il segnale comunque è stato recuperato e restituito all'ente proprietario per la sua tempestiva. L'hanno ricollocato lungo la strada provinciale 108, che a qualcuno, cioè, ma no, qui siamo a Villa Minozzo o siamo da un'altra parte? No? Vabbè, 19enne che poi non ha saputo giustificare la presenza del cartello nel suo garage. Ha voluto anche passare da Mona ai carabinieri che l'hanno incartato, diciamo così. Vabbè, denuncia e adesso ne risponderà. Per la serie di farlocchi ne abbiamo anche oggi, insomma. Benvenuti a Villa Minozzo. Naturalmente noi salutiamo gli amici di Villa Minozzo, di Canossa, si dice Reggiani o Reggini, adesso non vorrei. Gli amici di Reggio Emilia. Perché lì arriva potente e forte anche Radio Sorriso.

su Radio Sorriso. Siamo veramente a pieno ritmo qui su Radio Sorriso stamattina. Una bella mattina, la mattina del primo di settembre. Ne approfitto per fare gli auguri a tutte le persone che in questa data festeggiano il compleanno, chi festeggia l'anniversario di matrimonio, qual è il santo del giorno che non riesco, aspetta che vedevo, vedo se ci sono nomi importanti, santi importanti, recupero in real time, oggi si festeggia Sant'Egidio, San Giosuè, San Lupo, a tutti i lupi all'ascolto, San Nivardo, Prisco e Tammaro, c'è il tammarrone qua che... Vabbè, auguri. Adesso mi devo occupare di una simpatica signora che si chiama Maria Grazia. L'ho presa un po' in giro prima, mi diceva il nome, glielo facevo ripetere, che cambiava. Sono Maria Grazia di Cavarzere. Ciao Anna, non sono Anna, sono Maria Grazia. Ciao Francesca, come stai Francesca? Sì, ho capito, sono Maria Grazia. Ciao Antonia, va bene, ho capito. Vabbè, per Madonna Campagnola Mister Domenico sarà il prossimo e poi andremo in pausa caffettino e poi l'ultima mezz'ora durante la quale vi racconterò ancora delle storie. A proposito, volevo raccontarvi la storia di questo casertano Pasquale Iannotta. Se siete abili con internet, se andate a vedere i video, vi sarà capitato di vederlo, perché questo è un settantenne molto arzillo che ha a Roma, perché dal 62 si è trasferito a Roma, balla tutti i giorni nella piazza del Rione Testaccio. Possiamo dire che ha aperto una vera e propria scuola e balla con una compagna addirittura ottantenne. Belle cose, dovreste farle anche voi. Vediamo magari di organizzare qualcosa anche noi vecchiotti, anzianotti, insomma, di trovarci, che so, non in piazza Giorgione perché ci metterebbero via, insomma, nel giro di 2 minuti, però che so, nella piazza dell'Iper qui a Castelfranco, no? Ci troviamo alle 6:30 e facciamo 2 orette di ballo, no? Di quello giusto. Potrebbe essere un'idea.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Sorriso!
7: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Che bello, andiamo a prenderci un mojito. A questo sì, se prendo un mojito adesso vado a casa storto, vado a casa piegato come un paio di brai, vado a casa. Allora aspetta, perché intanto Daniele Campalto, il veneziano, sentiamo.
2: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti gli amici in ascolto, Lele di Campalto che vi augura un buon inizio del mese di settembre. Ciao a tutti, ciao.
1: Sei agitato, perché è così agitato l'amico di Campalto? Ah, perché ho velocizzato il prossimo messaggio che andremo, tutto il sistema, perché ho già preascoltato anche il messaggio di Alessandri, di Alessandro di Reggio Emilia, vedi, in merito al cartello di Villa Minozzo, ha voluto dire la sua, adesso noi lo sentiremo. Però ha fatto un messaggio di quanti minuti? Ha parlato quasi per un quarto d'ora, no? Un minutino e mezzo, dai. Sentiamolo, vuole dire la sua e noi gliela facciamo dire, pronto?
3: Buongiorno Radio Sorriso, sono Alessandro da Reggio Emilia,
1: sì.
3: L'autista dell'autobus.
1: Sì.
3: Noi, gli abitanti di Reggio Emilia, si chiamano Reggiani.
1: Reggiani, è vero, come il parmigiano.
3: Il caso del cartello,
1: sì.
3: Un paese vicino casa mia, a una quindicina di chilometri da casa mia,
1: sì.
3: Il cartello è stato rimosso nell'ambito di una festa.
1: Sì.
3: E allora, così, dei valori ce ne abbiamo anche noi, ma adesso tutto risistemato.
1: Ok.
3: Lui voleva essere. Lì si trovava sempre a Villa Minozzo quando andava in garage. Vedeva il cartello e come che si trovasse a Villa Minozzo, ma non gli è andata male.
1: Va bene, dai.
3: Grazie della compagnia Radio Sorriso e se riuscite, Carnevale Romagnolo. Grazie.
1: Il
3: buona
1: Carnevale
3: giornata.
1: Romagnolo vuole se ce l'abbiamo. Ah, il Carnevale Romagnolo è di secondo Casadei, figurati se no. Lo metteremo, sarà il prossimo pezzo in programma. Grazie per la precisazione tra Reggini e Reggiani. Lì sono Reggiani come il parmigiano, dovevo arrivarci da solo. Va bene, poi mi scrive anche Laura di Cervarese, aspetta che saluto Laura di Cervarese Santa Croce, la nostra meravigliosa ascoltatrice, però in un locale dove vado io sempre a mangiare, che è un gran bel posto lì, adesso non nominerò perché non si può, insomma non sarebbe giusto, c'è un'altra Laura che quando mi sono seduto l'altro giorno mi ha detto: oh, ma saluti sempre bene la mattina. Certo, io le ho fatto credere, sai perché? Quel giorno ho avuto un trattamento speciale. Ciao anche a Laura lì dell'agriturismo. Va bene, poi Gianni di Brescia che registra, quindi lo ascolteremo più tardi. Adesso andiamo con il Carnevale Romagnolo, che dopo vi porto al testaccio lì a Roma.

carnevale romagnolo, secondo Casadei, voi non avete neanche un'idea di cosa sia il carnevale romagnolo. Venite in Romagna a vedere il carnevale, lo so.

0: Grazie. Aspetta, perché ho una meravigliosa coppia che oggi festeggia 52 anni di matrimonio. Vi canto io una canzone. Aspetta, chi è però? Ciao a tutti, festeggiamo 52 anni. Ci piacerebbe sentire una bella canzone. Ma chi sei? Inza, provincia di Belluno per Olomo. L'ometto. Vogliamo anche il nome dell'ometto, Enzo di Belluno. Poi Gianni di Brescia che chiede, aspetta che lo mando Gianni, va a finire che della coppia ve ne parlo domani, pronto Gianni Brescia.
1: Ciao omonimo, ciao. Sono ciao. Gianni da Brescia.
0: Ciao.
1: Come prima cosa auguro una buona giornata a tutti.
0: Sì.
1: Poi se possibile puoi mettere Impressioni di settembre di Cicci Vitor Condor. Grazie, un abbraccio a tutti.
0: Va bene, allora Gianni di Brescia, Impressioni di settembre c'è. In diverse versioni, ma non quella di Cicci Guitar Condor, però ne ho scelta una di bella bella bella con Manuel Martini, una bella musica, quella delle orme, riveduta e corretta, riletta da questo straordinario giovane artista Manuel Martini. Va bene, andiamo subito con Impressioni di settembre.

0: volevo dire a Manuel Martini che mi ha telefonato Aldo Tagliapietra, mi ha detto bravissimo, questo ragazzo ha riletto, ha rifatto la mia canzone in maniera meravigliosa, eccelsa. Manuel Martini, bravo, con impressioni di sette. La dica, cosa c'è?
1: Facciamo
0: adesso?
1: Buongiorno. Volevi dare una notizia?
0: No, se vuoi facciamo. Facciamo.
1: Noi siamo sempre
0: pronti. È da tanto tempo che non lo
1: facciamo. No, ieri non l'abbiamo fatto però.
0: E quindi facciamo una doppietta stamattina.
1: Esatto. Buongiorno a tutti da Tiziana. Buongiorno Giovanni Zani.
0: Che poi mi dicono sempre che mi devo sciacquare la bocca con la varichina. Beh, perché? Non so mica.
1: La varichina?
0: Sì,
1: per la candeggina.
0: La candeggina, la varichina, cioè la varichina.
1: Sigla.
0: Andiamo, avete capito cosa succede?
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: L'argomento del giorno lo fai senza cuffia?
1: Sei
0: una professionista.
1: Allora, ribuongiorno amici di Radio Sorriso. Sì. È uscito su un giornale, una nota rivista, insomma, una classifica sui cibi più disgustosi del mondo. Non so se l'hai letta.
0: No. È quello che penso io.
1: Sì,
0: non la guardo.
1: Ecco.
0: Allora,
1: vogliamo sapere dai nostri ascoltatori qual è il cibo che proprio non riescono a mangiare, quello che solo a sentire l'odore vi passa la fame. Raccontatecelo e qual è il vostro mai nella vita a tavola.
0: Ok.
1: Te ne hai uno? Posso dire il mio?
0: Sono ragni quelli che vedo.
1: Sì, sono ragni.
0: La tarantola.
1: Ma certo, si mangiano.
0: La vedova nera.
1: Si mangiano come anche le formiche si mangiano, dei tipi di serpentelli, le rane si mangiano, tante cose. Io una cosa che proprio non mi è mai piaciuta e solo a sentirne l'odore mi dà proprio nausea è la trippa.
0: La trippa.
1: Hai mangiato la trippa? No.
0: Tu sai cosa adoro io mangiare, ma hanno fatto anche la canzone sulla trippa, ma tu voliva la trippa,
1: la pizza. È la pizza che si fa poi la trippa con la pumarola.
0: Cavumarola in goffa. Dai, stavo scherzando. Non mi piace tanto perché hai parlato di robe che
1: sei aracnofobo?
0: Sono, sì.
1: Aracnofobo?
0: No, si dice
1: aracnofobia,
0: quindi se
1: Aracnofobia. Ecco, va bene.
0: Domani,
1: quello lì,
0: domani torno con con i genitori che è la giustificazione.
1: Allora amici, vi chiediamo proprio questo: se siete andati in giro per il mondo, avete assaggiato qualche cosa che proprio mai più.
0: Sì.
1: Io mi ricordo mia sorella che è stata in Cina, adesso non per dire, cioè il cibo cinese per carità, c'è chi piace, chi non piace, a me piace insomma, ma non ho mai avuto occasione di mangiare certi insetti. Ho visto certe foto appunto camminando, mia sorella quando è andata appunto in Cina, c'erano queste bancarelle dove vendevano tutti questi insetti.
0: È vero che le trovi anche qui a Castelfranco, c'è una zona di Castelfranco dove ci sono negozi dove trovi queste robe qua, perché evidentemente ci sono popolazione che si è trasferita qua, che ha i suoi negozi, i suoi supermercati, dico supermercati, ma anche i negozi di abbigliamento per loro.
1: Si può parlare stamattina, ne abbiamo. Vi aspettiamo come sempre allo 0423 736 680, lo dite a noi oppure
0: viva l'Italia,
1: oppure mandate un vocale al 345 48 45 663.
0: Viva l'Italia.
1: Ora ti faccio vedere
0: la
1: classifica.
0: Abbiamo i mari più belli, abbiamo le montagne più belle
1: e anche il cibo più buono
0: i cuochi più rinomati.
1: Guarda, in Indonesia mangiano la zuppa di pipistrello.
0: Mamma mia.
1: In Islanda squalo putrefatto. In Giappone occhi di tonno. E mi fermo qua.
0: Vattin, va! Ciao. Voglia pizza, capo, un marola in goppa e ma contento. Va. l'oliva, pizza, la pizza, la pizza, capumarola, goppa.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche.

0: radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 9:04.
1: A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Italia e Spagna, ancora i ferri corti. Roma ha deciso di prolungare la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. Madrid, a sua volta, prolunga i controlli sugli arrivi dall'Italia. Su Ceuta, il premier Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba. Forse giovedì si attende l'ok dei medici. L'ex parlamentare è ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Calcio nei posticipi della seconda giornata della Serie A, bene la Roma e l'Atalanta. Questa sera i 16esimi di Coppa Italia con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Tennis agli US Open, Berrettini e Dardiri al secondo turno, KO Arnaldi Cocciaretto. Queste breaking news di TGCOM 24.
1: Care amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Sorriso.
12: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini Band con Immagina. Buongiorno sorrisini, buon inizio di giornata, buon inizio di mese, buon martedì. Buongiorno a tutti voi, Iris in vostra compagnia sino a mezzogiorno. Salutiamo anche Massimiliano che sbadiglia. Massimiliano, ma a che ora sei arrivato stamattina?
2: Buongiorno. Buongiorno. Ah, io ho timbrato alle 6:55 stamattina.
1: Tu non sei tutto normale, cioè io questa mattina, hai capito, per tirarmi su dal letto hanno dovuto tirarmi su con la gru.
2: Ma io sono uscito, io non ho fatto le ore piccole come le hai fatte tu, io sono andato via un po' prima.
1: Ah, vabbè, allora salutiamo Massimiliano. Adesso qualcuno lo scoprirà e ci dirà: ma come mai non me l'avete detto? Eccetera. Ieri sera abbiamo fatto un sorriso in piazza, eravamo a zero branco, quindi ringraziamo tutti gli amici che ieri pomeriggio hanno ascoltato la radio e che sono venuti a trovarci a zero branco.
2: Bravi,
1: grazie,
2: sì.
1: Perché insomma organizzare così una cosa all'ultimo minuto non
2: mai
1: è semplice.
2: No,
1: forse è già capitato un'altra volta negli anni.
2: Oggi
1: però,
2: per oggi?
1: Sì, sì, deve essere già capitato. Però può succedere che insomma magari un'orchestra, siamo
2: carità,
1: tutte persone.
2: Anzi, cogliamo l'occasione per salutare l'orchestra di Renzo Biondi.
1: Sì, un abbraccio forte soprattutto a Renzo, sperando che si possa rimettere presto.
2: Certo.
1: E quindi insomma Renzo indisposto nel fare la serata, abbiamo sostituito noi Renzo Biondi. Speriamo di averlo fatto in una maniera più consona possibile, ma soprattutto più semplice possibile, come siamo noi di Radio Sorriso,
2: nelle nostre possibilità.
1: Certo. Comunque sopra il palco ci ha ballato anche Massimiliano.
2: Ci ha ballato Dio.
1: Poi è tornato Giovannino, c'era pure Luca, c'era pure la Lucia, insomma tutti sopra il palco. Ringraziamo anche Desiree che è stata nostra ospite. Direi di continuare con la musica, poi vi rinnovo anche l'argomento del giorno. Andiamo con l'orchestra di Luca Orsoni, la fisarmonica di Davide Borghi, Menestrello.

0: su Radio Sorriso e arriva l'appuntamento anche con Raffaello della BM Steel.
1: Buongiorno, buona giornata amici nostri, siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. A questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Steel è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla, e soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora, le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva in questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

0: Sorriso sorriso, ci siamo ascoltati Marco e il clan con L'universo per me. Allora andiamo a salutare il nostro amico Mario di Gazzo Veronese, sentiamo un po' il suo messaggino.
1: Il tuo giorno sia colmo di sorrisi. Ciao Bruno, con un abbraccio di buona giornata. Ciao ciao ciao.
0: Grazie, grazie mille. Salutiamo anche Virginia che dice un buongiorno anche da parte mia. Grazie mille a te, buongiorno a tutti voi di Radio Sorriso. Se per cortesia mi mettete una canzone di Marco il Clan, L'universo per me. Lina di Malcontenta che poi aggiunge: per cortesia, alla saga del Polperone di Zero Branco, ci sono orchestre e si balla. Certo, c'eravamo anche noi ieri sera di Radio Sorriso, vi abbiamo fatto ballare, l'abbiamo detto prima, in sostituzione di Renzo Biondi, e poi si continua a ballare per tutta la settimana, quindi cercate sempre le feste dove si può ballare con la musica delle grandi orchestre. Grazie veramente a tutti gli amici che sono venuti a trovarci ieri sera. Noi ci fermiamo un momentino e torniamo tra pochissimo.
2: State ascoltando A Pieno Ritmo. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su devi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Sorriso!
10: Segreteria Radio Sorriso 0423 736681. Richiedi la tua canzone preferita.
11: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
12: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: E ci siamo ascoltati anche Patrizia con le mondine. Saluto l'amico Beppi di Zero Branco. Ciao Beppi, mi ha detto ricordati domani mattina di salutarmi. Eccomi qua, sono arrivata quasi puntuale. Ti avevo detto alle 9, dai, sono le 9:39 minuti, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, l'argomento del giorno, signori, non ve l'ho ancora detto, però l'avete sentito con Tiziana stamattina. I cibi, quelli più disgustosi, quelli che proprio non vi piacciono, quello che poi se vi mettono nel piatto non riuscite più a mangiare. Io ne ho uno, quindi anche quelle cose semplici che però pensate che magari a voi non piacciono, tipo a me il gorgonzola è l'unico proprio alimento. Qualcuno dirà il gorgonzola invece no, per me è buonissimo. Io invece è l'unico alimento che proprio non riesco a mangiare, cioè proprio da cambiarmi il piatto. Invece Roby di Buia mi scrive: buongiorno Iris, io sono incompatibile con le melanzane. Ciao Roby, grazie mille. Ecco, vedete, invece a me le melanzane, diciamo che sì, le mangiano, mi fanno né caldo né freddo, forse così. Sentiamo un po' anche il messaggio dell'amica Aurelia, sentiamo.
1: Buongiornissimo Iris cara.
0: Buongiorno.
1: Io digerisco tutto, anche i chiodi, non digerisco le persone stupide.
0: Però Aurelia, ci sarà.
1: Buongiornissimo Iris cara.
0: Grazie. Ma Aurelia, ci sarà un alimento che proprio non ti piace, un piatto che non ti piace, che non mangeresti mai, o che pure hai assaggiato come me, insomma, il gorgonzola da piccola, tentavano di darmelo da mangiare, ma proprio non andava. Una di quelle cose che proprio non è mai andata giù. Dai, andiamo con Patrizia Ceccarelli, ce l'ascoltiamo con una bella baciata, la Coccinella.

0: Baci le stelle. Allora, per l'argomento del giorno, io vi ricordo anche i numeri di telefono per poter comunicare con noi, per richiedere le vostre canzoni, per dirci la vostra su qual è quell'alimento che proprio non mangiate, non vi piace. 0423 736 680, oppure 0423 736 681. L'81 finale, ricordiamo, è legato alla segreteria telefonica. Altrimenti, se avete piacere, tramite SMS, WhatsApp, Telegram, 345 48 45 663, ripeto, 345 48 45 663, questo è il numero legato alla nostra messaggistica, quindi potete tranquillamente scriverci, oltre all'argomento, ripeto, anche le vostre dediche. Saluto Steffi dalla Valliona, che dice: ciao Iris, l'unica cosa che non riesco ad affrontare sono i cetrioli in insalata. Un abbraccione, ciao Steffi. E anche Virginia di Rossano, un po' come me, dice: anch'io non ho mangiato mai il formaggio verde, anzi addirittura dice non lo compro perché mi puzza dentro il frigorifero. Ciao e grazie. E sentiamo, Aurelia effettivamente aveva una cosa che non le piace, un piatto che proprio
1: sì,
0: non le piace.
1: Le uova strapazzate che fanno inquiete.
0: Ho capito.
1: Ciao cara.
0: Grazie. Ciao Aurelia, un abbraccio fortissimo. Andiamo con la prossima canzone, arriva Annalisa Simeoni con La casa in via del campo.

Gutti, l'orchestra italiana, la voce di Vito con Vita Stonata. Allora andiamo a salutare l'amico Loris di Mestrino. Ciao Loris, grazie, buon martedì a te, buon inizio mese. Saluto anche l'amico Mauro di Oderzo che dice: Iris, la cosa che proprio mi blocca l'appetito è l'olio di oliva. Giuro che penso che sia la prima persona che sento che proprio non riesce a mangiare. Dice anche quando magari ti portano l'insalata già condita eccetera, io non riesco a mangiarla se ha l'olio di oliva. Un abbraccio Mauro, ma poi che lo mettono anche sopra la carne a crudo eccetera eccetera, cioè devi sempre dire mi raccomando no olio di oliva, perché altrimenti non mangi più, Mauro. Un abbraccione forte a te. Però poi mi chiedo anche questo, anche i sughi vengono preparati con l'olio eccetera, di conseguenza veramente devi stare attento attento a tutto. Andiamo con Mattia Agostini, ci ascoltiamo Magica e poi torneremo ancora con le vostre telefonate. Dai sorrisini che ci siamo stamattina, 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Mattia Agostini e Magica.

0: Calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Il latte e Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
4: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: arrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e un minuto. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Nuovo flash con le ultime notizie dalla regione. Buongiorno. Il Prosecco non si ferma nemmeno davanti ai dazi e alla situazione geopolitica internazionale. Boom quest'anno di vendite in Francia, nell'est europeo e in Asia. Nei primi 5 mesi dell'anno le vendite negli Stati Uniti sono lievemente calate rispetto all'anno scorso, ma sono cresciute sul 2024.
3: Tra 8 mesi Milano avrà una nuova sede del SER, del Dipartimento per le Tossicodipendenze. Avviati i lavori per la realizzazione dell'edificio in via Milanese 22, che avrà una superficie di 500 metri quadrati pronta ad accogliere gli utenti del servizio. L'investimento è di 2 milioni, stanziati principalmente dalla Regione Veneto.
2: Alessandro Agostinetti è il nuovo direttore di Veneto Lavoro. 25 anni di curriculum come dirigente, di cui 23 nella direzione lavoro della Regione, e dal 2018 come direttore apicale.
0: Gli eventi.
2: Al via domani la mostra del cinema di Venezia. Nelle produzioni vengono rappresentati quest'anno più di 60 paesi. La selezione ufficiale conta 10 registi già vincitori dell'Oscar, 7 del Leone d'Oro per il miglior film o alla carriera, 4 del Leone d'Argento.
3: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
0: Radio Sorriso, liscio a richiesta. 0423 73 6680.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Sorriso.
9: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E grazie alle edizioni di Radio Sorriso ci siamo ascoltati Paola Fabiani con La vita è bella. Salutiamo Sandra di Gemona del Friuli. Saluto Adriana di Vigo d'Arzere, dice brava, siete unici e vi voglio bene. Grazie mille, un abbraccione a te cara Adriana. Saluto anche l'amica Franca di Curtatone, Mantova, e si continua con Rita del Mare, credo tra pochissimo anche l'amica Sara di Dentur.

0: Giovanni Zanni in diretta con voi anche oggi per parlarvi naturalmente di igiene dentale, tutto quello che riguarda la bocca, la salute della vostra bocca, della vostra dentatura, e ne parliamo anche stamattina parlando anche di pecunia e di soldi con la nostra meravigliosa Sara che rappresenta Dentur e Cliniche De Nova.
1: Buongiorno, sì, parliamo di salute dentale, parliamo anche di soldi, perché tante volte rinunciamo a curarci perché costa tanto, soprattutto le cure dentali in Italia spesso sono proibitive, e noi vi consigliamo di venire a valutare in Clinica De Nova il vostro caso, quindi vi invitiamo a venire a fare una prima visita gratuita, abbiamo anche il pulmino che vi può accompagnare. La clinica è aperta dal martedì al sabato compreso, si parte con i nostri pulmini dai caselli autostradali più comodi a casa vostra, e già in prima mattinata arriviamo in clinica e lì potrete fare la vostra prima visita, la radiografia panoramica, conoscere il piano di cura e ricevere subito i preventivi. Ecco, tutto questo è gratuito, anche il primo viaggio, proprio per darvi modo di venire a vedere e a sentire senza spendere nulla.
0: È bellissimo sentire che già qualcheduno al momento della nostra diretta sta telefonando, sta cercando informazioni. Mi sembra di sentire lo squillo del telefono.
1: È vero, sì, abbiamo sempre tanta richiesta perché appunto i pazienti sono sempre, insomma, alla ricerca di trovare soluzioni per tornare a sorridere. Da noi si risparmia veramente tanto, io vedo comparare preventivi tutti i giorni, c'è un risparmio che va fino al 50% in meno rispetto all'Italia, quindi chiamateci con fiducia, qui a Indento potete prenotare sia il viaggio sia la visita. Vi do subito il numero 045 97 00 25, oppure vi invito a visitare il sito www.clinicadenova.com e da lì potete entrare in chat via WhatsApp direttamente con me, quindi se non potete chiamare potete tranquillamente scrivermi e mandarmi addirittura, se volete, un piano di cura che avete in mano o una radiografia panoramica aggiornata, e possiamo iniziare proprio da lì ancora prima di partire per il viaggio.
0: Benissimo, sei stata chiarissima e bravissima come al solito. Sara, ci sentiamo in un'altra occasione, in un'altra puntata.
1: Grazie, a presto, ciao a tutti.

sorriso, ci siamo ascoltati Patrizio Lucidi con Lucifero e si continua con i vostri messaggini. Buona giornata Iris, a te e a tutti gli ascoltatori. Volevo augurare a mio cugino Renato buon compleanno e dedicare una canzone un anno in più della Nicolini. Grazie Aureliano di Tauriano. Prima però vado ad accontentare anche Mariuccia di Vidor, che invece voleva dedicare al malito Luciano, che è la sua bella stella, la prossima canzone, Marco il Clan con Vivo, sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e delle orchestre che naturalmente richiedete voi al 345 48 45 663, via sms WhatsApp, Telegram oppure 0423 736 680, o sempre chiamandoci 0423 736 681. Vivo!

Ornella Nicolini con un anno in più su Radio Sorriso a ricordarvi invece l'appuntamento di domenica 4 ottobre, perché saremo al ristorante Belvedere di Tricesimo per il pranzo di Radio Sorriso. Saranno con noi Linda Bischero e Matteo, grazie a Nociani, un pomeriggio da passare assieme, un pomeriggio dove mangeremo ma soprattutto un pomeriggio danzante. Allora, se volete essere dei nostri, per prenotare 0423 7367, ripeto, dovete chiamare in orario ufficio dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì, 0423 7367, per essere dei nostri domenica 4 ottobre per il pranzo di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo. Si continua con la musica, arriva il nostro Alex con L'Italia che sballa.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sorriso!
3: Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

Le nostre valli con quelle stradelle su Radio Sorriso. Un saluto Sasha che dice buongiorno, quando la notte scende Radio Sorriso ti accende. Da stamattina dice sono acceso. Ah, ok. Praticamente la stai ascoltando ancora da stanotte. Saluto anche Rita Di Magnago che dice oggi volevo augurarvi un buongiorno splendido, gioioso, colorato e felice, ma soprattutto un buongiorno straordinario. Grazie Rita, un abbraccione forte anche a te. Noi proseguiamo con la bella musica e arriva Antonio Tanca con il suo nuovo singolo Un'estate da ricordare.

Giovanni Scino con un tango per amico su Radio Sorriso. Io vi ricordo anche che se avete piacere potete entrare nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso, dove potete vedere tutto ciò che pubblichiamo in questa sera, in questo caso anche le foto di ieri sera, che eravamo, ricordiamo, a Zero Branco a sostituire il buon Renzo Biondi. Tra l'altro salutiamo anche Cristian Massarenti, ringraziamo lui che insomma ha voluto Radio Sorriso, e grazie mille a tutte le persone che sono venute a trovarci. Ringraziamo anche Desiree della Santa Monica Band, anche lei è stata con noi nella serata di ieri. Si continua con Maurizio Medeo, arriva Guai a chi molla.

Il pinguino Martino su Radio Sorriso. Allora vado a salutare la nostra amica che ci ha richiesto i girasoli, tra pochissimo la contenterò. Saluto anche l'amica Anna di Sassuolo. Ciao Anna, grazie di essere dei nostri in questo martedì primo di settembre. E andiamo con Stefania Cento e Io No.

Ciao, ciao, sorriso, ciao. Se potete mettere Madonnina dei Riccioli d'Oro, cantata dai Girasoli, vi ringrazio. Ciao, grazie, ciao.

0: Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Siamo giunti al termine di queste tre orette passate assieme. Io vi ringrazio. Scusate, ha fischiato tutto, ha fischiato anche il mio orecchio, a dire il vero. Ci siamo ascoltati Madonnina dei Riccioli d'Oro, così abbiamo accontentato anche la nostra amica che, mannaggia, non ci ha detto come si chiamava. Però vabbè, dai, per questa volta è perdonata. Ricordatevi ancora di entrare nella nostra pagina Facebook, vedrete anche le fotografie e le immagini di ieri sera. Quindi seguiteci nei nostri canali social, sempre mettete un mi piace, un segui, avrete la possibilità di vedere anche tutto ciò che pubblichiamo. Detto questo, io vi saluto, vi lascio con Tiziana e Massimiliano e ci risentiamo domani. Baci baci.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo,

0: che ascoltando ridiamoci su. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Care amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 13:04.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione, aggiornamento delle 13, queste le principali notizie dalla nostra regione. Attivisti dell'associazione Luca Coscioni sono riuniti in presidio vicino a Palazzo Ferrofini, dove oggi il Consiglio regionale del Veneto discute la proposta di legge di iniziativa popolare sulla fine vita. Gli attivisti indossano magliette, sventolano bandiere con scritto «La mia vita appartiene a me». C'è anche un cartellone che recita «Liberi subito, il Veneto decida».
10: Tra 8 mesi Milano avrà una nuova sede del SERD, il Dipartimento per le Tossicodipendenze. Avviati i lavori per la realizzazione dell'edificio in via Milanese 22, che avrà una superficie di 500 metri quadrati pronta ad accogliere gli utenti del servizio. L'investimento è di 2 milioni, stanziati principalmente dalla Regione Veneto.
11: Lo sport.
9: Doppio colpo di giocatori esperti del Venezia. La squadra ha preso in prestito il difensore Pasquale Mazzocchi, 31 anni, e ha messo sotto contratto lo svincolato Juan Jesus, 35 anni. Entrambi giocavano a Napoli la scorsa stagione. Al Venezia, in 2 campionati, Mazzocchi aveva collezionato 60 presenze, 1 gol e 2 assist.
10: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: farmacisti siamo diventati anche, brava, cioè dai consigli qua così, eh?
1: Voglio allora dire. Dal trenino dell'amore con Baiardi Macarena ritorniamo in diretta, sì. Sono le 13.09, parliamo di cibo.
0: Stai
1: abbiamo
0: ferma,
1: un
0: io,
1: interessante messaggio
0: qua?
1: Eccolo là, che è arrivato da Fabio di Lentiai, vuoi leggere tu?
0: Andiamo a leggerlo.
1: Se
0: subito
1: la fai.
0: Al di là che la trippa è un mangiare più che ottimo e io l'ho sempre sostenuto,
1: A chi piace
0: me,
1: sì.
0: Certo, per me la cucina che mi fa veramente rivoltare lo stomaco dopo averla provata per mesi è quella araba, specialmente dopo aver visitato i mercati di Bengasi e aver visto come tenevano carne e altro. Ben venga la nostra polenta soppressa e formaggio, bacione da Lentiai.
1: Evviva!
0: È già il secondo che chiama da Lentiai oggi, se non ricordo male.
1: Sì,
0: anche
1: è vero, c'è un altro,
0: no?
1: Messaggio. Come posso? Sì, sì. Beh, sono allora d'accordo anch'io. La conservazione della carne è una cosa fondamentale, cioè, importante. La carne si tiene in frigo. Io mi ricordo quando sono stato
0: in Egitto. Sale anche.
1: Sì, è una volta, un modo, no? Di conservarla.
0: Sì, certo.
1: Ma se tu vai in macelleria la trovi nelle vetrine refrigerate, cioè mica la trovi appesa così appena entri, la trovi lì pronta che ti aspetta.
0: Se no è piena di mosche, no?
1: Esatto. Però mi ricordo anch'io quando sono stata in un paese appunto come l'Egitto, c'era il mercato dove vendevano la carne in negozio, perché non era proprio macelleria, ma negozio, dove era appesa fuori dalla porta,
0: che
1: cioè
0: bello.
1: In modo da attrarre in questo modo
0: una
1: le
0: sorta
1: persone
0: di
1: che passano, esatto. Che sono tradizioni, carissimo Fabio.
0: Per carità,
1: certo che hai visto,
0: sono vivi, insomma, voglio, evidentemente anche noi abbiamo un po' troppe.
1: Troppe, no, le regole servono, insomma, la carne va conservata in maniera adeguata.
0: Idonea, certo.
1: Dopo sai come in paese che vai.
0: Va bene, dai, allora, ritornando ai piatti più brutti o schifosi che avete mangiato o che pensate di magari un domani provare
1: o che non vorreste mai,
0: esatto,
1: solo dall'odore vi tirate indietro,
0: chiamateci con un bel messaggino vocale al 345 48 45 663.
1: E vedi, c'è anche Paolo.
0: No, andiamo con
1: la canzone.
0: Sì.
1: No, dicevo Paolo, a proposito di pesce crudo, che prima abbiamo detto che l'ascoltatrice appunto di Lentiai diceva
0: sì,
1: quella volta il mio compagno,
0: trippa.
1: No, le ostriche, ma lo leggiamo dopo, dai, andiamo con Franco Bagutti Band, Mama.

0: Infatti, eccoci qua.
1: The show must go on.
0: Sei magica, Elvis e le Chiare. Allora torniamo sul cibo che non mangereste mai. Dicevo, Paolo di Padova, a proposito delle ostriche, perché mi stai cambiando lo schermo che devo leggere? A proposito del pesce crudo, come appunto
1: buono
0: le ostriche.
1: Pesce crudo.
0: Il cibo che non mangerei mai nella mia vita è il sushi, quello
1: buono,
0: col pesce crudo. Lo so che va tantissimo di moda, è una moda, dai, è una moda.
1: Ma che moda, è moda. Cioè,
0: hai ragione Paolo, ma io quando vedo quel pesce lì tutto crudo penso, ma perché dovrei mangiarlo così?
1: Ma scusa, e allora la tartare che differenza fa?
0: Te la mangi la tartare?
1: Certo che la mangio la tartare.
0: No, io no, crudo no.
1: Ma dai, è buonissima. Ma tu sai che io mangio anche le salsicce crude.
0: So che mangi anche le scarpe, la suola, perché
1: le scarpe
0: è morbida.
1: No. Però le salsicce, quando ero piccolino, ma anche adesso,
0: mamma
1: ogni tanto
0: mia,
1: mangio...
0: Le salsicce crude,
1: sì,
0: no.
1: Gli tolgo il budello e me le mangio come se fosse... O se no me le spalmo sul panino. Hai mai mangiato il panino col pastin?
0: Cotto, sì.
1: Io lo mangio crudo e allora sono ancora qua, guarda, bello vegeto. Io sì, a me piace
0: la
1: carne.
0: Dai che c'è il messaggio
1: morire.
0: Di Alessandro di Reggio Emilia.
2: Buongiorno Radio Sorriso.
1: Buongiorno.
2: Sempre l'autista dell'autobus, sì. Di Reggio Emilia, Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
2: Ma la cosa che io non vorrei mai mangiare e non mangerò mai è il minestrone.
1: Come?
2: Proprio non ci riesco.
1: Il minestrone.
2: Grazie della compagnia, buona giornata.
0: Io guarda.
1: Succede?
0: No, non esiste per me il minestrone in tutte le verdure anzi più verdure ha più gustoso è.
1: Difatti.
0: Il minestrone. Dopo se vuoi dire
1: ma poi
0: fagioli,
1: lo fai frullato, ti piacciono con i pezzettoni di
0: ma tutte
1: cioè,
0: e
1: che
0: due,
1: carotone,
0: non nessun problema, tutte e due.
1: Basta che sia buono, dici.
0: Però mi ricordo mia mamma lo faceva benissimo e lo non frullato, ma macinato con quella macchinetta che si gira intorno così, no?
1: E la usavi per il pomodoro
0: e veniva un po' grossolano.
1: No? Sì,
0: per il pomodoro, esatto. Veniva grossolano, le verdure rimanevano, cioè sembravano fibre in realtà.
1: A me non importa, l'importante è mangiare.
0: Beh, sì, esatto.
1: Però sai cosa? Io ho saputo, e anzi molto probabilmente ci sarà anche la possibilità, in Italia avevano sbloccato il discorso che si poteva mangiare, che ne so, farina di... che ne so, di zanzare, là,
0: di rane, farina...
1: Tutte queste robe qua che arrivano dalla Cina, no?
0: Come si chiamano? Degli insetti?
1: Esatto, farina degli insetti.
0: I grilli, le cavallette.
1: Però io sinceramente, prima di dire che schifo, magari una puntina, cioè non è che se la farina di grilli, ipotesi, no? Credo che esista, no?
0: E chi te lo dice che tu non l'abbia mai mangiata?
1: Esattamente, chi te lo dice che tu non l'hai mai mangiata? Qui non puoi dire fa schifo, però devi assaggiarla. Cioè, ovviamente, non è che se devi assaggiare un cucchiaio, però magari una puntina, assaggi, però che buona, ancora un po' di più, ancora un po' di più, e dopo magari saprai se ti piacerà o meno, hai capito? Però dire già subito, che schifo, senza neanche assaggiare, come fai a dire?
0: A me è successo con il gorgonzola questa
1: che
0: cosa,
1: buono,
0: quando ero più piccolo,
1: dicevo,
0: mamma, io non lo mangerò mai, solo a sentirlo, no. Adesso ogni tanto lo prendo, quello morbido.
1: Sì, quello cremoso, quello spalmabile.
0: Esatto, lo faccio sciogliere.
1: Santa Rosa, c'è un gorgonzola top che è buonissimo. Che è avvolto, dal...
0: Ma su insistenza della carta...
1: Della carta quella argentata,
0: l'alluminio.
1: Esatto.
0: E mia mamma diceva, ma assaggialo prima di dire, no, solo l'odore, no, assaggialo.
1: E invece io da piccolino il contrario. Io se sentivo o se mia mamma beveva del vino e io per sbaglio prendevo il bicchiere di vino di mia mamma, mi faceva schifo, non riuscivo a berlo. Poi con il diventare grande
0: alle

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.

0: proposito di cibo,
1: cumbia mandolino,
0: questa era appunto cumbia
1: Fausto e gli Accademia.
0: Bravo, no,
1: vedi?
0: Fabrizio
1: e gli Accademia.
0: Mettiti gli occhiali che non ci vedi.
1: Sono caduto sul pisello.
0: Esatto, mi sei caduto.
1: Sono caduto addosso.
0: Allora, amici di Radio Sorriso, siete pronti?
1: Per che cosa?
0: Per un pranzo.
1: Ah, beh, allora continuiamo a mangiare. Allora, cioè, voglio dire, continuiamo a parlare di cibo e io sono in dieta ufficialmente oggi.
0: È il primo appuntamento autunnale con Radio Sorriso e che incontra gli ascoltatori affezionati a questa magica radio, la radio più giovane che mai, perché
1: sì.
0: Smentitemi, non mantiene giovani questa radio.
1: Giovanissimi.
0: Adesso.
1: Guarda che ieri, no, a parte gli scherzi, adesso che hai aperto questa piccola parentesi, ieri vedevo le persone che ballavano, di una certa età ovviamente, ma tanto di cappello. Ma veramente?
0: Ma sì, fai un baffo.
1: No, loro fanno un baffo a me. Cioè.
0: Te che invece facevi sempre così. Cioè, giravi la testa da una parte là. Vabbè.
2: Ma tu cosa ne sai che non c'eri?
0: No, perché ti ho già visto.
2: Te ti sei vista?
0: Te non ti ricordi che a giugno abbiamo fatto un
1: sì, che mi
0: piazza.
1: Ricordo.
0: Vabbè, qui
1: partiamo di cibo,
0: ecco,
1: dai.
0: Esatto, trattiamo di un pranzo che si svolgerà il 4 di ottobre, domenica 4 ottobre, al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine.
1: Esatto.
0: Pranzo e ballo degli ascoltatori con noi di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese.
1: Sì, tante sorprese, perché ci saranno con noi innanzitutto Graziano Cianni, Linda Biscaro con Matteo e tanti altri ospiti,
0: okay,
1: oltre che a noi, quindi rimanete sintonizzati per scoprirli, perché insomma è vero che arrivare al 4 ottobre mancano più di 60 giorni, giusto?
0: Sì, però c'è un continuo aggiornamento.
1: Esatto. E una cosa, visto che sappiamo che ci mangia bene, ci si tratta bene e ci coccolano, non aspettate gli ultimi giorni.
0: Esatto.
1: Perché io ve lo dico qua il primo di settembre, non aspettate a prenotare gli ultimi giorni, perché purtroppo probabilmente rimarrete in lista d'attesa e già siete esclusi. Non è detto che riusciate a partecipare
0: esatto,
1: al pranzo di oggi. Quindi
0: unirvi.
1: Non aspettate, sentite chi dovete sentire, amici, parenti, cugini, amanti, eccetera, eccetera, e bloccate il vostro posto a sedere. 42 euro, tutto compreso, prenotando allo 0423 7367.
0: Orario ufficio,
1: brava.
0: 0423 7367. Sì, adesso ripeto, è domenica 4 ottobre, appuntamento con gli amici di Radio Sorriso al pranzo domenica 4 ottobre.
1: Dove?
0: All'orario al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. L'hai nominato? Perché
1: l'ho
0: sarà
1: nominato, anche perché è l'autore di questa bellissima canzone
0: e sarà anche ospite.
1: Esatto,
0: dunque
1: la canterà sicuramente anche il 4,
0: e quindi ascoltiamo Graziano Cianni con
1: Rapsodia.

0: La Marianna, la Marianna con la vendemmia dell'amor. Perché ridi?
1: No, perché vedo questo
0: tu
1: video.
0: Tu non devi guardare il video, devi guardare
1: vabbè.
0: Me.
1: Guarda dove me eravamo rimasti? All'ultimo messaggio che è arrivato a proposito dei formaggi stagionati.
2: Esatto.
1: Io dicevo prima del gorgonzola, guarda subito Giovanni di Treviso che cosa scrive.
0: Bisogna dargli l'input, no? Formaggi troppo stagionati, quelli che appena apri il frigorifero sembra che sia morto qualcuno dentro. Mi dicono che sono buonissimi, ma io passo volentieri. Ecco, vedi? Però dovresti assaggiare. Ti metti una molletta sul naso, ti tappi gli occhi e poi provi ad assaggiare.
1: Esatto.
0: Perché i formaggi più puzzano, più sono stagionati, ma più sono anche piccanti e buoni. Per chi piace il formaggio piccante.
1: Sì, io pensavo del gorgonzola.
0: Sai che più è stagionato,
1: poi
0: più è duro e marrone, diventa scura l'interno del formaggio, più è piccantino. Ah. E a me piace un sacco.
1: Allora, abbiamo anche il messaggio che arriva da Mira, Luca, che cosa scrive? Il mio incubo sono le ostriche,
0: anche te,
1: bello.
0: Le guardo e penso, questa cosa viveva in mare, adesso dovrei ingoiarla? No, grazie, preferisco una bella cotoletta. Perché la cotoletta di maiale invece navigano nell'oro, no? È meglio il mare che...
1: Sì, però lui si riferisce al fatto che è crudo e cotto, lui preferisce il cotto piuttosto che l'ostrica cruda. Ma poi l'ostrica cruda, cioè tu la mangi
0: no,
1: così
0: gli senza... devi mettere il limone, cioè la mangi sì cruda, il mollusco è crudo, però gli metti il limone.
1: Ma senza una bollita, senza niente?
0: È come la tartare, la carne deve essere fresca.
1: Mamma mia, se ha quei micro. No,
0: vuoi che abbia?
1: Non la mangerei mai. Vabbè, dai, ci salutiamo. Siamo arrivati alla fine.
0: No,
1: noi
0: sul serio?
1: Sì.
0: 13:51, mamma mia.
1: Ci diamo appuntamento a domani alle ore 12.
0: Ma ci sarà una sorpresa.
1: Cioè?
0: Che te ne vai a Luna?
1: Sì, poi chissà chi mi sostituirà.
0: Nessuno, basto io. Basto e avanzo. Vero, ascoltatori?
1: Vero. Che sei.
0: Va bene, allora dobbiamo ricordare un paio di cose. Leggiamo gli ultimi.
1: Angelo di Castelcovati in provincia di Brescia scrive: ho avuto la grande esperienza di visitare Radio Sorriso conoscendo parte dei conduttori Giovanni, Max, Carlotta. Grandi esperienze.
0: Sono venuti venerdì, mi sembra, che tu eri in ferie.
1: Mannaggia,
0: dov'è la Tiziana? È in ferie, ma non ci interessa.
1: Vediamo l'ultimo messaggio, poi veramente ce ne
0: non l'abbiamo filtrato, quindi non ci assumiamo responsabilità.
1: Non insultarci, Augusto.
3: Ciao, Augusto da San Martino di Lupoli.
1: Ciao.
3: Dite quel signore lì della puzza dei formaggi che non può andare in Sardegna a mangiare formaggio allora. Che ci sono i vermi dentro, i vermi, è speciale.
0: Bravo. Anch'io quando sono andato in Sardegna l'ho mangiato il formaggio con i vermi.
1: Ma
0: li vedi, sono vivi,
1: mamma mia. Ciao a tutti.
0: Hanno anche un nome, il tipico formaggio
1: dobbiamo andare c'è Claudio adesso?
0: C'è o non c'è? C'è Chevara? Non lo so se c'è. Allora vediamo un po' oggi cos'è il primo. C'è
1: a voi Claudio,
0: c'è
1: Prospero,
0: l'ulite, c'è l'ulite
1: a voi e a noi domani a mezzogiorno
0: c'è Erbiatto.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: È finito?
0: No.

0: avete ascoltato? Ridiamoci su! Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
1: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
0: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario.

0: tra Busto Arsizio e Castellanza per un veicolo in avaria. È tutto.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Sorriso!
5: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Vito l'orchestra di Gianmarco Bagutti, Ciliegi in fiore. Facciamo tappa in quella di Trieste, salutando Liliana con Linda Bottega, cara felicità.

carissimi, all'ultimissimo chilometro, le ultime tappe del viaggio musicale di oggi, cari ragazzi. Allora andiamo in quella di Marghera, vado a salutare anche Maria, buon pomeriggio a te, Marco il Calan protagonista, che bella favola. Poi l'ultima tappa di oggi ci porta in quella di Cerea, Verona, andando a salutare Lucio, mi richiedi i barri, Luisa dei barri con Che sera, subito dopo, a seguire.

0: brava Veila con Giuseppe Spinelli, come nelle favole, come nelle belle favole, come un'araba fenice dalle ceneri, ritorna, risplende. E beh, oggi è proprio tanta roba, signora Carlotta. Buon pomeriggio a lei, bentornata.
1: Buon pomeriggio a tutti i sorrisini, buon pomeriggio signor Claudio.
0: E buon mese di settembre anche a lei, cara.
1: Buon mese di settembre.
0: Oggi inizia l'estate l'autunno meteorologico.
1: Ma nel weekend è così burlone.
0: No, beh, il primo settembre inizia l'autunno meteorologico, sebbene poi comunque quello astronomico è il 21, insomma.
1: Vabbè, poi in realtà l'autunno inizierà a metà ottobre.
0: Ho paura di sì, perché già nel prossimo weekend, signora Carlotta.
1: Ah, lei ha già preparato il suo tanga leopardato.
0: Assolutamente, assolutamente. Brava.
1: Le chiappette, vero signor Claudio?
0: Lei mi farà una bella dolce compagnia?
1: Ma non lo so, signor Claudio, perché lei frequenta queste spiagge?
0: Lei invece
1: io sono
0: così tutta pudica. Sì, brava,
1: pulita.
0: Sì, va bene, eccola là. Signora Carlotta, l'ha detta adesso alle 4:30. Allora, di che cosa si occupa, se vuole?
1: Allora, oggi parliamo di cibo disgustoso, visto che parliamo spesso di ricette, di cose da mangiare, oggi diamo spazio anche alle cose che non ci piacciono.
0: Perché
1: al mondo esistono un sacco di cibi disgustosi.
0: Beh, certo, assolutamente sì. Poi, insomma.
1: Poi, soprattutto per il signor Claudio, che è schizzinoso, sono disgustose anche le cose deliziose.
0: Poi la cucina è un piacere, insomma. A una persona piace una cosa, una persona piace l'altra.
1: Oggi parliamo invece
0: Lo so, lei lo sa, sono molto delicato io.
1: È proprio la giornata per lei.
0: Bene. Allora, poi.
1: Qual è una cosa che proprio non le piace? Schifo.
0: Lumache, per esempio, le ha mangiate Vittorio quella sera lì ad Altivole, e io sono rimasto basito.
1: Anch'io, sa, finalmente abbiamo una cosa in comune.
0: Ma io,
1: Claudio,
0: se lei mi frequentasse un po' di più, cara signora Carlotta, scoprirebbe che io e lei, insomma, avremo tante più cose in comune.
1: Il bel giorno che le arrivo con la mia bella teglia di verdure al forno, signor Claudio.
0: Sì, va bene.
1: Schifoso.
0: Allora vado. Ci salutiamo con il merengue di Mary Rinaldi, Guapo Loco. Buon proseguimento di ascolto, cari ragazzi, cari sorrisini. Buona serata a tutti voi. Ci sentiamo domani. Si riparte per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso. Buona serata, buona vita.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso! Radio Sorriso!
5: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
6: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.

è il momento di I colori della musica.

Eccoci qua, buongiorno, sorrisini, buon pomeriggio, come state? Siete belli pronti a passare questo primo pomeriggio di settembre qui in compagnia di Radio Sorriso? Come al solito c'è Carlotta dietro il microfono per voi, per farvi passare un'ora e mezza in allegria, parlando poi oggi di un argomento che potrebbe riservarci delle sorprese abbastanza ridanciane, Perché si parla di quei cibi che proprio non ci piacciono. Certo, c'è un elenco dei piatti disgustosi al mondo, ce ne sono veramente, veramente parecchi. In alcuni paesi del mondo, ma anche qui in Italia, si mangiano delle cose che fanno un po' storcere il naso a chi è schizzinoso, ma anche a chi non lo è, perché certe cose sono veramente orribili, tipo lo squalo putrefatto che si mangia in Nord Europa. Io sfido chiunque a volerlo assaggiare. Però noi, insomma, ridimensioniamo un attimo e ci domandiamo: ma a voi cosa non piace? Qual è quella cosa che proprio non vi piace mangiare? Magari una cosa che piace a tutti, ad esempio io detesto il formaggio, non lo voglio vedere neanche in foto, e invece tutti mi dicono: ah, è buonissimo, buonissimo. Fatemi sapere la vostra con un messaggino o con una telefonata. Io intanto vi faccio ballare la pizzica in compagnia dell'orchestra di Manuel Malanotte con Marinaio.

Ed ecco Lorenzo Pilat con il suo cuore da bambino, ce l'ha richiesto l'amico Claudio di Trieste da dedicare alla sua Graziella. Io saluto tutti e due e vi auguro un buonissimo pomeriggio. Un salutone anche a Felicia di Maiano che mi ha mandato una barzelletta, un po' lunga però... Mamma mia, vabbè, la raccontiamo in un altro momento, anche perché oggi abbiamo già un argomento molto corposo senza deviare troppo dalla strada. Insomma, abbiamo detto ci sono un sacco di cibi disgustosi al mondo. Per voi qual è il più disgustoso? Qual è quella cosa che avete mangiato che proprio non vi è piaciuta? Non deve essere per forza qualcosa di bizzarro, magari a qualcuno non piace una cosa molto semplice, una cosa che si trova in tutte le case. Abbiamo tutti i nostri gusti ed è giusto che ciascuno li esprima. Esprimetevi con Radio Sorriso e ci ascoltiamo anche tanta bella musica. E allora andiamo a ringraziare e salutare Alex di Padova che voleva ascoltare La Chisomba con Michael Diaz in Giorno per Giorno, ed eccola qua che la facciamo partire.

E andiamo a salutare l'amica Rosa di Mosile che ci ha richiesto questo stesso posto, stesse sagre, le voci incrociate erano quelle di Pietro Galassi e Omar Codazzi. Un bacione carissima Rosa, che mi dice quello che proprio non mangio è la selvaggina. E allora Rosa non piace questo della carne, no? Che sa un po' di selvatico, si suol dire, dipende un po' da cosa effettivamente, però sì, concordo carissima Rosa, ti mando un bacione e ti auguro un buonissimo pomeriggio. Speriamo che ci faccia passare un po' di appetito questo argomento, così stasera stiamo tutti un po' a dieta, eh? Tony America ci ricorda che insomma tutti i cibi poco utili, però no, io voglio sapere cosa non vi piace, utile o non utile. Lo sappiamo tutti che il cibo molto raffinato fa male e sarebbe meglio non mangiarlo, però molto spesso è anche piuttosto buono, ci sono tutti quegli schizzinosi che invece si nutrirebbero di cibi raffinati. Poi ci sono quelli come me che sono schizzinosi sul raffinato, io lo so che sono buoni, se li mangio mi piacciono, però non li voglio mangiare, e penso che caro Tony tu sia del mio stesso avviso, vero? Beh, caro amico mio, adesso noi ci ascoltiamo la tua richiesta, ovviamente. Elena Cammarone con la sua pizzica dance, dedicata a tutti i sorrisini. E Tony, ti ringrazio tantissimo anche per le belle parole del tuo messaggio.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: vivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Con l'inizio del nuovo anno accademico, per molti studenti universitari torna la necessità di trovare una sistemazione lontano da casa, dovendo fare i conti però anche con i costi. È prevista la detrazione IRPEF del 19% sulle somme versate per l'affitto, calcolata su un importo massimo di 2.633 euro e non meno di 100 km di distanza dal luogo di residenza. Milano, Roma, Bologna e Padova sono le città dove ci sono più studenti fuori sede. Si rafforza la collaborazione tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e promuovere il sistema produttivo del Nord-Est sui mercati internazionali. Il progetto prevede per il Veneto uno stanziamento di 100.000 euro e di pari importo per Regione Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento per le attività del 2026. Quest'anno va a Tinto Brass il premio Pietro Bianchi, riconoscimento che i giornalisti cinematografici italiani consegnano tradizionalmente al Lido di Venezia ad una personalità eccellente del cinema italiano. Un tributo a col cuore in gola, legato alla preapertura della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica presentato in anteprima mondiale nella versione restaurata in digitale 4K. È tutto.
0: 0423 736680. Un numero per tutti i numeri del liscio. Radio Sorriso.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Sorriso!
13: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: Lo brindiamo, assolutamente brindiamo cin cin, cari sorrisini, alle 17.06 qui su Radio Sorriso in compagnia dell'orchestra di Daniele Cordani e della voce di Pamela in mojito, giusto appunto. Saluto Fiorella di Villa Franca che mi dice, mi racconta che non ama il piccante ma il sapore proprio del peperoncino, quindi peperoncino piccante per Fiorella è off limits. Un po' di voi mi stanno scrivendo per raccontarmi che cosa mangiano. No, ragazzi, l'argomento di oggi è cosa non vi piace, non vi piace. Perché se mi dite come fa il nostro amico Fausto, io mangio solo cose fresche. Sì, ho capito, ma ti piacciono, che ne so, i pipistrelli freschi? Io intendo anche quello, no? Ditemi invece se c'è una cosa che proprio non vi piace, non vi mangia nessuno, anzi, non mangia nessuno nell'argomento di oggi, proprio no. Fausto carissimo, dimmi un altro tipo, un'altra canzone se hai voglia di ascoltare, magari chiamami invece di mandare gli sms. Ricordo sempre, noi agli sms non possiamo rispondere, quindi se mi mandate due canzoni che non abbiamo, io non vi posso neanche chiedere un'alternativa. Quando volete chiedere una canzone, per chiarezza e per essere accontentati, sempre meglio telefonare allo 0423 736 680 o 736 681. Andiamo con il ciaccia, c'è Fausto Fulgoni per voi in Sette Note per cantare.

Ed era la Silvano e Mauro Band la domenica andando alla messa, anche se oggi è martedì, primo settembre, qui su Radio Sorriso, la giornata in cui si parla di quelle cose che non vi piacciono. Allora saluto Franco che mi dice: ciao Carlotta, ti sembrerà strano ma a me non piacciono le mele, che solitamente piacciono a tutti. Beh, caro Franco, hai tutto il diritto di non apprezzare questo delizioso frutto. Mangi qualcos'altro, mangi qualcos'altro. Un bacione a te, arriva dai la cumbia, mi chiedi una bella cumbia strumentale e spero di fare cosa gradita con Diego Zamboni e Cin Cin, colpo grosso.

le canzoni, anzi la canzone romana con l'orchestra Magri Lisoni. Eccoci qui, amici sorrisini. Mi racconta l'amico Mauro che la cosa che proprio non gli piace sono gli ovini e gli equini, non se ne parla proprio, mi dice. Ma effettivamente vedo che molti hanno del disgusto carnivoro, vedi che facciamo tutti tanto gli snob quando arriva il vegetariano e il vegano, e non sai cosa ti perdi, e poi uno non mangia l'ovino e l'equino, uno non mangia la selvaggina, quest'altro non mangia la carne con il grasso, ce ne sono tante, quindi giustamente rispetto per tutti. Io ne sento dire di cotte e di crude, io poi sono un po' sensibile su questo tema, vi devo dire, perché ci sono tante cose che non posso mangiare per via delle allergie, della gastrite, questo e quello, e quando vado in giro ci sono, magari mi invitano eccetera, e mi attaccano quasi come se fosse colpa mia. Non sai cosa ti perdi, mamma mia che schizzinosa. No, non sono schizzinosa, semplicemente a me ci sono tre cose che non mi piacciono effettivamente, tutte le altre cose non le posso mangiare per altri problemi, quindi prima di dire che sono schizzinosa mettetevi un attimo nei miei panni, che quando poi capita a voi un bacione a Mauro. Comunque scusa la digressione, mi si è scatenato un po' un discorso a parte. Effettivamente per te arriva Roberta Cappelletti con Il mio cuore batte.

0: state ascoltando I Colori della Musica.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso, linea richieste. 0423-736680.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Sorriso!
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era il nostro Alex con la radio, cari amici sorrisini. Allora, che cosa succede? Succede che per quest'ultima mezz'oretta, 20 minuti che passeremo assieme, ho trovato un sondaggione, ragazzi! Perché stavo scorrendo l'articolo che hanno usato i miei colleghi prima per trattare l'argomento di oggi con i cibi più disgustosi del mondo, e ne ho trovati due che mi hanno particolarmente colpita per due diversi motivi. Uno sono le tarantole fritte della Cambogia. Perché mi hanno colpita? Perché effettivamente dicono che fritto sia buono tutto e che il sapore sia molto simile a quello del pollo e che le zampette siano croccantine. Quindi ho pensato, probabilmente potrei anche assaggiare le tarantole fritte. Quello che invece non assaggerei mai, e neanche sotto tortura, anzi probabilmente cercare di farmelo assaggiare potrebbe essere il miglior modo per torturarmi ed estorcermi informazioni, è la zuppa di pipistrelli dell'Indonesia. Per quale motivo, direte voi? Perché io, dovete sapere che io ho una paura incredibile dei pipistrelli. Se c'è una cosa che mi terrorizza sono proprio queste orride bestioline. Poverini, non mi hanno fatto nulla, però mi fanno tanta paura, quindi figuriamoci vedermene uno nel piatto di zuppa. Ecco, e quindi volevo lanciare un po' questo sondaggio. Voi assaggereste più volentieri le tarantole fritte della Cambogia oppure la zuppa di pipistrello dell'Indonesia? E per invogliarvi un po' a partecipare a questo orrido sondaggio, adesso ci ascolteremo due canzoni a tema. Prima arriva Maurizio Medeo con Tarantolati, la pizzica, e poi c'è il valzer pipistrello suonatoci da Gabriele Zaccherini.

0: Mariangela da Brescia. Preferirei il brodo di pipistrello, ma senza pipistrello però.
1: Mariangela, facile così, eh? No, tu intendi magari, sai che è brodo di pipistrello, però non vedi il pipistrello che c'è dentro, Facile, in Indonesia ti portano proprio un simpatico animale a bagno nel brodo. Orribile, orribile, credimi. Però belle escamotage, il brodo di pipistrello senza pipistrello. Sapete che i miei sondaggi sono sempre un po' pistola alla tempia, quindi bisogna un pochino a lavorare di fantasia, oserei dire. Salutiamo Antonella di Salizzole, che invece voleva ascoltare Gigi Chiappini e l'Orchestra del Cuore con la moto.

0: Una bella novità targata Roberta Band, canzoni dei nonni. E salutiamo Roberta, salutiamo anche Daniele Marcomini che mi ha mandato un bel messaggio per salutarci, e salutiamo Luciana di Somma Campagna Verona che ci ha richiesto questa bella canzone. Un bacione a tutti coloro che hanno partecipato al sondaggio, ma adesso è arrivato anche Patrick e vediamo lui che cosa ci dice.
1: Buonasera.
0: Ciao Patrick, ti vedo impettito, mi fa molto piacere.
1: Grazie.
0: Allora,
1: non so bene cosa vuol dire impettito.
0: Bello
1: sgargiante. Ah,
0: sì,
1: ok, perfetto.
0: Sgargiante. Allora, io sto proponendo un sondaggio ai nostri sorrisini.
1: Sì?
0: Allora, vediamo un po'.
1: Okay.
0: Tu assaggeresti più volentieri delle tarantole fritte, okay, della Cambogia oppure la zuppa di pipistrello dell'Indonesia?
1: Oddio, diciamola così, che vabbè, nella zuppa non vedi niente.
0: Se ti faccio vedere la foto della zuppa che è qui, adesso ti faccio vedere.
1: Qui?
0: Sì, ce l'ho qui,
1: e
0: guarda.
1: Allora,
0: queste
1: apriamo.
0: Sono le tarantole fritte.
1: Bene,
0: sembrano gamberetti alla fine.
1: Beh, alla fine sì, in effetti,
0: ecco.
1: Sì.
0: Poi ci sono altre cose disgustose. Beh, questa è la.
1: No, la zuppa con il pipistrello appeso, insomma, fa un po' di.
0: No,
1: diciamo che preferirei le tarantole, esempio. Sembrano proprio dei gamberetti.
0: Esatto, anch'io dicevo la stessa cosa. A me fanno paurissima i pipistrelli.
1: Sì?
0: Se tu vuoi che io non ti parli
1: vuoi
0: mai,
1: che io muoia?
0: Vuoi che io muoia, vuoi che non ti parli mai più, fammi vedere un pipistrello, ecco. Io vado via di testa.
1: E quindi è più forte tu e Conte Dracula non andate d'accordo?
0: No, infatti ho paura dei vampiri anche. Le cose che mi fanno paura sono i vampiri e i pipistrelli. Sarà collegato? Non
1: ma
0: si
1: sarà
0: sa.
1: Qualche film che avrai visto da giovane.
0: Può essere,
1: tu,
0: può essere.
1: Nei tempi da bambina, insomma, che
0: e quindi ecco anche per te, insomma, il sondaggio era questo.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: oggi
1: sì.
0: Si parla di cose, di cibi disgustosi, di
1: okay.
0: Cose non ci piace.
1: Va bene, allora approfitteremo per sentire anche gli ascoltatori.
0: Cosa? Certo, per farci passare l'appetito e rimanere a dieta.
1: Esatto.
0: Allora Patrick, ti lascio il comando.
1: Grazie.
0: Noi sorrisini ci risentiamo domani come di consueto alle 16:30. Per adesso c'è Genio con i suoi Pierrot in tequila boom boom. Un bacio.

0: Avete ascoltato I colori della musica. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora raid russi su Kiev, 12 le vittime la scorsa notte. Il segretario generale dell'ONU Guterres chiede un cessate il fuoco totale in Ucraina. Intanto l'alta rappresentante europea Callas avverte: la Russia aumenta gli attacchi ibridi per spaventarci. E dal G20 negli Stati Uniti il commissario Dombrovskis aggiunge: per l'Unione non è il momento di normalizzare i rapporti con Mosca. Dopo i raid di ieri, Trump valuta di colpire obiettivi mirati a Hormuz per impedire nuovi attacchi iraniani nello stretto. Teheran replica: se tornerete a rispettare il memorandum di giugno lo faremo anche noi. E il capo negoziatore Ghalibaf avverte: le garanzie americane per passaggi sicuri a Hormuz sono infondate. Allarme a Ceuta: dall'inizio del caos migranti denunciati 23 casi di violenze sessuali sui richiedenti asilo, quasi uno al giorno, almeno 9 gli episodi contro minori. I responsabili finora identificati sono 8, 4 marocchini, 3 spagnoli e un belga. Oggi la visita in città di Re Felipe VI. Via libera del Tribunale dei Minori al percorso a tappe per ricongiungere i 3 bimbi del Bosco di Palmoli con i genitori. Insoddisfatto il loro legale che presenta reclamo alla Corte d'Appello. Servono tempi certi sulla riunione della famiglia. Gli incontri saranno monitorati dai servizi sociali. Da giovedì nuova ondata di caldo sull'Italia, la sesta di questa estate rovente. Temperature quasi ovunque attorno.

0: Riso.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Sorriso.
5: È il momento di cocktail di sera.

Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi dal vostro Patrick. In questo martedì 1° settembre siamo ormai giunti al mese, quello che porta verso l'autunno, e allora io vi auguro veramente una buona serata in mia compagnia sulle frequenze della radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane. Vi ricordo che sarò qui fino alle 20 appunto per accontentare le vostre belle dediche richieste, e vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste 2 ore di diretta: il 345

3, 4, 8, 4, 5, 6, 6, 3 per quanto riguarda i vostri messaggini tramite WhatsApp con la vostra richiesta o una dedica che dovete fare, oppure telefonatemi allo 0423 736 680 o 736 681. E ci siamo ascoltati questo bel paso doble con Gianni Dego, Cuore Gitano, per l'amico Beniamino di Conco che ce l'ha richiesto tramite WhatsApp, e salutiamo anche Beniamino e tutti gli amici di Conco che ci ascoltano. E adesso andiamo a salutare anche l'amica Nadia di Treviso, che ci ha richiesto la prossima canzone che andremo ad ascoltare. Arriva uno dei più grandi successi ultimi di Marco e Clan del 2026. Ascoltiamo questa Madonnina degli Alpini, al tempo di valzer per voi, ma soprattutto per l'amica Nadia di Treviso che ce l'ha richiesto. A tra poco, e poi arriverà Diego Zamboni con Era bella davvero una bella beghina. Intanto Marco e Clan con Madonnina degli Alpini per voi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E con Diego Zamboni ci siamo ascoltati questa bella begin dal titolo Era bella davvero. E proseguiamo sempre con le belle canzoni. Adesso arriva Monica Cherubini con un grande successo di Pierangelo Bertoli del 1979, se non sbaglio, A muso duro, per gli amici Giovanni e Luciana di Premaore. Un abbraccio grande, ragazzi. Eccola qua, per tutti voi.

E ritorniamo in diretta, ci siamo ascoltati Elvis e le Chiare con questo bel valzer lento country dal titolo Alabama. E adesso andiamo ad accontentare una bella richiesta che ci è arrivata da Virginia di Vicenza, che dice: ciao Patrick, come va? Bene, grazie Virginia, e te come stai? Spero bene, un abbraccio grandissimo anche a te, e vorrebbe ascoltare I Have a Dream, una qualsiasi interpretazione. Io ho scelto per te l'interpretazione di Alban con questa bella begin dal titolo I Have a Dream. A te Virginia e a tutti gli amici che ascoltano Radio Sorriso in questo martedì 1° settembre.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso. Dal tuo PC o smartphone. O attraverso il player del sito sorriso.it. Dal player della pagina Facebook Radio Sorriso. Da condividere con i tuoi contatti. Dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E ringraziamo anche le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese con Demis, questo entusiasmo. E adesso ragazzi vi ricordo un grande appuntamento che è quello di domenica 4 ottobre, il primo grande appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Saranno con noi Graziano Cianni, poi ci sarà anche Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti, però restate sintonizzati per scoprirli tutti. E mi raccomando, vi ricordo che il menù è di 42€ tutto compreso. Per tutti i dettagli riguardanti questa domenica 4 ottobre, questa bella giornata con Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, potete consultare anche il nostro sito internet www.sorriso.it. ricordo, Sorriso scritto sempre con 3 R. E prenotate il vostro posto chiamando allo 0423 7367, in orario d'ufficio, il nostro centralino. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Flora di Brescia, che mi ha richiesto un bellissimo tango dal titolo Fuego. Io ti accontento con la fisarmonica di Luigi Guerra. Ciao Flora, un bacio.

E ci siamo ascoltati anche i Caramel con questo loro grande successo, un bellissimo brano dal titolo E sei bellissima. E adesso andiamo subito a salutare, l'amica Marina e Mauro di Paese, a cui mando un abbraccio grande perché sono veramente dei grandi amici e li stimo tantissimo. Ciao Marina, ciao Mauro, grazie per la bella telefonata che avete fatto e vi abbraccio, insomma ve l'ho detto e ve lo dico in tutte le lingue, in tutti i modi, grazie. Poi salutiamo l'amico, eccolo qua, che mi ha mandato un messaggino, ciao Luciano, un abbraccio anche a te, e poi salutiamo l'amico Fabrizio da Rovigo che ci ha richiesto una bella canzone, una novità di Pietro Galassi e Omar Codazzi dal titolo La danza della luna. Ce l'ascoltiamo tutti insieme, pronti a ballare questa bella cumbia, Pietro Galassi e Omar Codazzi per voi.

E abbiamo ascoltato Maurizio Russo con questo Bracco Fox su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, questo martedì 1 settembre. Sono le 18:55 minuti in compagnia del vostro Patrick per un'altra oretta, attendendo le vostre belle dediche richieste al 345-48-45-663. Vado a salutare l'amico Ivan Massarenti. Ciao Ivan, un abbraccio grande, mi hai richiesto la luna e tu, lo so, va bene, grazie, grazie di cuore per i bei complimenti che sempre mi fai. ti auguro una bella serata, però ho scelto un'altra bella canzone. Vado a salutare anche Cinzia e Paolo, gli amici di Mestre, una volta abitavano a Cavallino Tre Porti, però me lo ricordo benissimo. Un abbraccio ragazzi anche a voi e grazie per i bei complimenti che sempre ci fate. E allora Ivan, ho scelto questa canzone, Rossella Ferrari e Casanova, per te e per l'amica Cinzia e Paolo. Arriva Subeme la radio.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 19 e 2 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Agosto positivo per il mercato dell'auto in Italia. Rispetto al 2025 le immatricolazioni sono cresciute del 3,15%. Particolarmente buoni i risultati di Stellantis, che doppia il dato nazionale, più 6,2%. Da inizio 2026 le vendite complessive di vetture nel nostro paese sono cresciute dell'8,5%. Calcio: ai sedicesimi di Coppa Italia è finito 0-2 il primo tempo di Parma Cremonese. Alle 21 seguirà Torino-Monza. Tennis: agli US Open in campo Cobolli, in corso il terzo set, i primi due finiti 6-3-6-2 per l'argentino Comesagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Sorriso.
6: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo.

E abbiamo accontentato l'amico Egidio di Mantova con questo bel valzer Castellina Pasi con Don Camillo. Adesso vado a salutare l'amica Solidea e l'amica Dina di Rodeano Alto in provincia di Udine. Un abbraccio a voi, grazie Solidea sempre per le belle telefonate che facciamo insieme quando mi chiami allo 0423 736 680. Sei veramente molto simpatica. E tu mi hai richiesto Rosamunda, però questa sera io voglio dedicartela in particolar modo in una maniera un po' così, non sempre a tempo di polca, però a tempo di samba. E allora arriva Raul Casadei con Rosamunda. Ascoltala bene, sicuramente ti piace. Poi accontenteremo gli amici, Desi e Alessandro di Mira, che vorrebbero ascoltare una bella canzone di Sandrino Piva dal titolo Zigano. Intanto Rosamunda per Solidea e Dina di Rodeano Alto.

E con Zigano abbiamo accontentato anche Desi, Alessandro di Mira, questa bella canzone di Sandrino Piva con tutta la sua grande orchestra. E adesso vi ricordo, prepariamoci a Natale, ragazzi, perché ormai siamo a settembre e visto che questo appuntamento riguarda il 27, 28, 29 di novembre, andremo a ballare in Slovenia. Un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le Nuci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota include a 459 euro per persona il viaggio in pullman con partenza da Padova, i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ovviamente a pranzo sarete in escursione, poi due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex, ospiti a sorpresa, la mitica tappa al casinò per chi volesse tentare la fortuna, ci sarà anche l'accompagnatore agenzia e poi inclusa nel prezzo c'è anche la polizza sanitaria compresa. Per prenotazioni fino al 30 di settembre allo 04 23 73 67, al nostro centralino in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Ringraziamo agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze per il supporto tecnico e adesso andiamo sempre in musica. Ascoltiamo una bella polca con Renzo e Luana. Questa la dedico all'amica Rita di San Daniele del Friuli che me l'ha richiesta. Carissima Rita, ascoltala, vedrai che è una bellissima polca. Saluti e baci.

E ci siamo ascoltati la voce di Matteo con l'orchestra di Linda Biscaro, che saranno appunto ospiti al pranzo di Radio Sorriso domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. E proseguiamo sempre con le belle canzoni. Adesso arriva la voce di Patrizia, questo bellissimo grande successo dal titolo Io che canto. E un saluto lo mandiamo a Emanuela di Galliera Veneta, che mi dice buona serata a te Patrick e a tutti voi amici di Radio Sorriso sempre all'ascolto. Un abbraccio, ciao Emanuela, un bacio a tutta la famiglia ovviamente.

0: state ascoltando Cocktail di Sera. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Sorriso.
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo anche le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti che ci ha presentato il brano del mese con la grinta di Francesca Mazzucato. Abbiamo ascoltato Sono Tua, questo grande, grande brano. E adesso andiamo a salutare l'amica Sonia di Conegliano. Ciao Sonia, ti mando un abbraccio e un bacio, grazie per la bella telefonata. E poi salutiamo l'amica Maria di Marghera. Ciao Maria, un abbraccio. Mi raccomando, ti prometto che se vengo dalle tue parti vengo a bere il caffè, mi raccomando. Ti mando un bacione grandissimo. E poi accontentiamo, anzi aspetta che c'è un messaggino bello da leggere che dice: sono degli amici da Udine Sud, loro si chiamano Dolly e Gigi, sarebbero di soprannome sono i Nini. Ciao ragazzi, e dicono ciao Patricuti, perché in friulano mi dicono Patricuti. È stata una bellissima emozione rivederci sabato e ti aspettiamo sempre, sei sempre nei nostri cuori, un abbraccione forte. Ciao ragazzi, io vi mando un bacio, un abbraccio, che dire, sono bellissime parole che riempiono di gioia. Grazie, vi mando veramente un grande bacione, grazie ragazzi. Poi saluto l'amica Rita di Maniago che mi ha mandato una buona serata. Ciao Rita, un abbraccio anche a te. Poi saluto anche l'amica Caterina di Gonars. E adesso andiamo ad accontentare l'amico Giorgio di Spinea che mi ha richiesto una bella canzone di Titti Bianchi, una bella canzone di qualche tempo fa però sempre bellissima, dal titolo La mia bambina. Ce l'ascoltiamo molto volentieri su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo martedì 1 settembre con Patrick Fino alle ore 20 qui per tenervi compagnia.

E ci siamo ascoltati i Chetti, l'orchestra Piva con Vino Amaro, questo grande successo, veramente sempre attuale, sempre bello, sempre da ascoltare, insomma, è veramente una gran bella canzone, insomma, a me piace tantissimo. Adesso andiamo sempre con le belle canzoni, però prima voglio ricordarvi anche la nostra pagina Facebook, dove potete seguirla, insomma, resterete aggiornati su tutti gli eventi di Radio Sorriso e potete anche scaricare l'applicazione sul vostro telefonino, l'applicazione di Radio Sorriso, così potete portare la vostra radio preferita in giro per il mondo. Mi raccomando, scaricatela pure sul vostro telefono e magari se fate qualche bella camminata di sera o anche di mattina con le cuffiette vi ascoltate Radio Sorriso. E vi ricordo che sulle varie, diciamo, sul menu che c'è dell'applicazione potete trovare anche i biglietti per partecipare a qualche bel evento che Radio Sorriso mette a disposizione. E adesso andiamo ad ascoltare una bella canzone. Arriva la voce di Sonia Fontana, questi sono i California per voi, una bellissima canzone dal titolo Di Sole ed Azzurro.

E ci siamo ascoltati anche Giancarlo e la Santa Monica Band con Me Duele el Corazón, questo bel ritmo a tempo di cumbia. E adesso andiamo a salutare anche Desi di Giancarlo e la Santa Monica Band. Desiree, che ieri sera ha partecipato a Sorriso in Piazza a Zero Branco. Ciao Desi, ti mandiamo un abbraccio grandissimo e grazie per la tua partecipazione di ieri sera. E adesso andiamo ad accontentare l'ultima richiesta, perché ormai siamo giunti al termine di queste due ore insieme. Però io vi do appuntamento ovviamente a venerdì. Venerdì dalle 18 alle 20 sarò qui sempre in Cocktail di Sera con il vostro Patrick. Seguite sempre Radio Sorriso, ma l'ultima richiesta arriva da Mario dalla provincia di Venezia. Dice: ciao, sono Mario dalla provincia di Venezia, per cortesia mi fai ascoltare Se non avessi più te di Mister Domenico. La dedico a mia moglie Mirella. Grazie, grazie a te Mario per la bella richiesta. E allora per tua moglie Mirella arriva questa bellissima canzone di Mister Domenico. Io vi mando un abbraccio, un bacio, un saluto dal vostro Patrick e a risentirci a venerdì. E mi raccomando, e se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, dite sempre che ascoltate Radio Sorriso. E mi raccomando, ascoltatela dalla mattina alla sera, mi raccomando, guardate che vi vedo. Un abbraccio a tutti, buona serata, ciao da Patrick.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20:02.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo e gli amici di Radio Sorriso.
4: Giornate che passano sotto la cupola anticiclonica che determina una fase stabile sul nord-est e anche sulle nostre regioni nord-occidentali, insomma al nord. Nelle prossime giornate succederà veramente poco. Mercoledì cielo sereno poco nuvoloso, un po' di variabilità in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Solo in montagna sulle Alpi di nord-est e Appennino Tosco-Emiliano qualche breve temporale di calore. E nel fine settimana nuova pulsazione dell'alta pressione africana, un'avvezione di aria calda che determinerà un aumento delle temperature anche fino a 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2023.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre.
5: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Sorriso!
8: Care amiche!
9: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 22 e 5 minuti.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.

0: Estate di Sorriso è tutta da ballare.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari. Dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Sorriso!
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 23 e un minuto.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru. La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
10: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. Più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: È mezzanotte e un minuto.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:00.
3: Bentrovati a questo appuntamento della notte con l'informazione. Stop alla produzione allo stabilimento Stellantis di Mirafiori a Torino. Le catene di montaggio restano ferme per 3 giorni, oggi, domani e dopodomani, a causa della mancanza di alcuni pezzi che servono per i motori delle auto ibride. La notizia è stata comunicata ieri dall'azienda. Prorogati di altri 2 settimane gli accordi di Schengen fra Italia e Spagna. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
4: Bene ha fatto il governo Meloni a prorogare lo stop a Schengen, una scelta di buonsenso che mette al centro la sicurezza degli italiani e marca la distanza con la sinistra che vuole un'immigrazione senza regole.
3: A Taormina situazione sempre molto difficile per gli incendi, le fiamme si sono propagate nella zona vicino a una casa di riposo, investono anche la principale via di accesso alla Perla dello Ionio. Sul posto l'elicottero dei vigili del fuoco e il Canadair. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, ha detto il sindaco, che parla di situazione tragica. È tutto per il momento, vi auguriamo una buona notte e a risentirci fra un'ora.
5: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
6: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
5: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
6: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.